0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso prontamente diluito da una goccia molto

0: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

0: Autunno ufficialmente entrato oggi, 23 settembre, anche se noi l'abbiamo detto anche l'altro giorno che era autunno, vabbè, comunque siamo in autunno, temperature abbastanza accettabili. Buongiorno, buongiorno, buongiorno al vostro Cecantibus in questo mercoledì 23 settembre 2026. Ragazzi, il tempo va, e allora andiamo anche noi avanti. Anche questa mattina nel sommario della nostra trasmissione avremo Marco Roma, poi avremo Peperoncino, Lucia, chissà se ci saranno, avremo i cantanti che si presentano, avremo il commento al campionato che poi si farà un po' di pausa perché c'è la nazionale con il nostro Alfio dopo le 6, e avremo tutte le nostre rubriche gli anni 60. Vedremo se riusciamo a metterci anche qualche barzelletta stamattina, vediamo. E siamo sempre qui. Però la prima cosa che facciamo, come al solito, è il saluto delle radio, che lo facciamo solo all'inizio della trasmissione perché ormai basta così, lo facciamo una volta, e andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale,

0: E questo è Appeso a un filo di Stefano Manenti.
1: Come un quadro della vita sopra un muro, come la sento forte questa inettitudine in questo universo, che solitudine. Appeso al filo tu non sai come vorrei riavvolgere il naso sugli errori miei.

Giorno appendo un filo e se mi volto il mio passato è su quel muro. Non mi turba se la strada è più difficile. Non voglio il semplice, non cerco un complice.

0: E allora andiamo a fare i nostri saluti delle 4:44, le anticipiamo un po' perché poi dopo con Marco ci mettiamo a chiacchierare e ci scordiamo.
1: 4:40 e 22 secondi.
0: Infatti sono le 4:22 secondi. Salutiamo ATM, Trenord, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, la nostra amica Celeste che si è svegliata alle 4:27 stamattina. Buongiorno Celeste. Abbiamo detto anche buongiorno ad Ernesto e a tutti coloro che sono con noi. Salutiamo anche il nostro amico Francesco che insomma dobbiamo pregare per lui perché ci vegli da lassù con tutte queste ingiustizie, con queste guerre ed altro. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato e salutiamo anche la nostra amica Stella che da lassù è una stella e speriamo che anche lei stia vicino a noi

0: siamo rimasti qua giù. E allora adesso arrivano i saluti di Marco e poi sentiremo Marco in diretta. Allora vediamo a chi sono gli auguri di oggi.
1: Tanti auguri a Richardson, tanti auguri a Julio Iglesias, ricordiamo Aldo Moro. Da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, l'arcobaleno più bello che ho vissuto lo vorrei vivere ancora insieme a te su un bel tramonto. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Eccoci, arcobaleno. E allora andiamo a vedere se Marco Roma è in linea adesso in diretta.
2: Rilevamento zona, carica batteria 98. Avvia videochiamata con Marco Roma. Avvia chiamata vocale con Marco Roma. Saluto canale.
0: Inviamo la chiamata. Avvia.
2: WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Pulsante. Stai chiamando chiamata vocale.
0: Buongiorno. Mi dice che sto chiamando Marco Roma. Saluto Canoro. Buongiorno.
2: Voce non attiva.
0: Ecco.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come si va? Siamo in viaggio.
3: Siamo in viaggio. Siamo in viaggio. Allora, c'è un viaggio. Mandiamo il link a Giovanna che sta dietro di me con la macchina.
0: Ah, dobbiamo mandare il link. Mandiamo il link.
3: Ok, mandiamo il link così lei si connette.
0: Sì.
3: Ecco qua.
0: Ecco qua, abbiamo mandato il link.
3: Sì. Telefono all'orecchio.
0: Telefono all'orecchio.
3: Pronti.
0: Pronti,
3: come
0: attenti.
3: Va?
0: Attenti via, benissimo.
3: Facciamo come Philip Simmons. 9, 8, 7,
0: 6,
3: 5, 4, 3, 2, 1. Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno. Come si va?
0: Come si va?
3: Si inizia? Si inizia?
0: Si inizia, si inizia anche in questo mercoledì di autunno.
3: Sì, comincia comunque fa, cioè 15 gradi.
0: Anche qui.
3: E si sente il freschetto, eh? Si sente.
0: Vabbè, meglio il freschetto che il caldone dell'estate.
3: Ah, sì.
0: In questo periodo.
3: Sì, sì.
0: Anche se la giornata,
3: sì,
0: speriamo che sia bella anche per le vendite. Allora,
3: sì,
0: i ragazzi Damiano e Eleonora dormono, sono svegli.
3: Guarda, abbiamo provato a chiamarli ieri alle 9.45 di sera, che lui faceva comunque mattina di solito,
0: sì,
3: ma non si è svegliato, dormiva.
0: Alle 9 già.
3: È strano perché lui faceva le 4-5 di mattina.
0: Come me che si mette a letto alle 10, 10 un quarto.
3: questa nuova fidanzata lo manda a dormire presto.
0: Come me. Vabbè, sì. Solo che sono senza niente e lui ce l'ha. Va bene, allora. Io per forza devo impormi di dormire, se no poi alle 3 non mi sveglio. Dunque,
3: facciamo un avviso di trovare una ragazza bella per te.
0: Vabbè, ma ormai una certa età, insomma,
3: si abitua
0: senza, assolutamente. Poi, insomma, la solitudine certe volte, sai, uno si sveglia, si alza, si gira, dai fastidio pure certe volte.
3: Sì, sì.
0: Allora, stamattina
3: sì.
0: Cosa dedichiamo ai Colombini, a Giovanna e alla difficoltà di questa mattina?
3: Allora, questa mattina io la dedico a Giovanna, perché la canzone l'ha scelta lei.
0: Sì.
3: È un indovinello difficile, che dobbiamo scegliere una canzone difficile, perché non deve azzeccarla.
0: Tu lo sai che oggi è anche San Padre Pio, quindi durante la trasmissione alle 6.45 manderemo la canzone di Padre Pio, perché c'è una canzone di Padre Pio che ha fatto Gigione.
3: Pensa te, bellissima. Lo sai, giravo le cattedrali e le chiese all'interno a Vienna.
0: Sì.
3: E siamo entrati in questa chiesa viennese e c'era subito sulla destra la statua di Padre Pio.
0: Ecco, quindi vedi.
3: Sì, una bella cosa. Comunque tedeschi, austriaci, comunque venerano un santo
0: che è stata una storia, è stato uno dei santi della storia recente, ecco, quindi praticamente.
3: Sì, certo, c'era lui con Maria Teresa di Calcutta.
0: Quindi insomma, allora vediamo sto titolo.
3: Allora, il titolo è molto breve, uno dei titoli più corti al mondo, penso.

0: Due lettere, Verona Ancona, va, con l'accento sulla va.
1: Va. Va. Io ho pensato va. Tu, va.
0: Vediamo se ci riesci. Se ci riesci spengo tutto. Non vengo in diretta stasera.
1: Allora, intanto ricordiamo chi c'è in diretta stasera.
0: Stasera abbiamo un grande ospite dal Grande Fratello, l'Isola dei Famosi e la Pupa il Secchione. Aristide Malnati.
1: Aristide Malnati, ricordiamoci, non Malnati, Aristide, con noi alle 20:20 di sera, come tutti i mercoledì, 20 di sera, Aristide Malnati, sempre su questa frequenza e su tutte le radio che si collegheranno con noi. Bene, va.
0: Allora, Madonna mia.
1: Albano?
0: No.
1: No, perché il mio pensiero va.
0: Ah, è vero.
1: Vita.
0: Vita se ne va.
1: Cantamelo.
0: No, invece lui dice va, fammi. Allora, lui è cantante neomelodico napoletano.
1: Ai.
0: Ah. Non è maschio.
1: Non è che fosse vai?
0: No, è proprio va. Ho riguardato bene in questo momento anche nel video.
1: Sì.
0: E lui è va con l'accento sulla A.
1: Sì.
0: E è stato premiato da Mario Merola come cantante, uno dei cantanti emergenti da Napoli quando è uscito all'inizio. Premio Mario Merola, premiato da lui proprio.
1: Sal Da Vinci?
0: No, non è Sal Da Vinci, però molto più giovane, perché Sal Da Vinci c'ha una sessantina?
1: Sì, più o meno sì.
0: 62. E lui ne ha 40. È soprannominato il principe
1: Clementino?
0: No,
1: perché Clementino vuole c'è una certa età, eh?
0: Ormai penso di sì, ci avrà più di 50.
1: Clementino no,
0: no, perché allora, poi Clementino canta rapper, invece lui canta il neomelodico proprio, quello sai, strappalacrime. Fammi vedere.
1: Carmelo Zappulla?
0: No. se conosci Zappulla, questo è facile.
1: Io li conosco ma non li ascolto mai. Ah, è facile, è anche facile allora.
0: Eh beh sì, cioè, è conosciuto, eh.
1: Ma non è che è siciliano e canta napoletano?
0: Allora, quello là è Angelo Famao e Daniele De Martino, sono due siciliani che cantano napoletani.
1: Sì.
0: Lui non... fammi vedere, aspetta. No, no, lui è proprio... Lui, tra tutti questi siciliani che cantano napoletano, lui è veramente nato a Napoli.
1: Ah.
0: Lui è napoletano puro. Non è che... uno dei pochi napoletani.
1: Non è che si chiama Gianni Celeste per caso?
0: No, perché poi Gianni Celeste ha penso che era 65?
1: Non lo so che età, ma anche lui c'ha una...
0: Sì, sì, no, lui, ti dico l'età, lui ha 40 anni, spaccati, dell'86.
1: Beh, allora proprio non saprei chi può essere, se non mi dà qualche indizio più...
0: Prendere o lasciare album prodotto da Gigi D'Alessio, ha prodotto il suo album, il secondo album.
1: Ecco, in questo momento arrivi un po' vibrato, eh? Quindi sappi che
0: la Sony Music, terzo album.
1: La Sonic Music. Giova, va. Scusa, Jazz, che mi permetto di scherzare.
0: Giovanna, ti sto ascoltando comunque. Giovanna, l'hai messo in difficoltà.
1: Io poi il neomelodico non è che mi piaccia molto, quindi insomma.
0: Allora, se vuoi, posso svelare il nome di battesimo e così posso dire. T'ho detto tutto.
1: Se mi dici il nome di battesimo.
0: Anche perché il nome di battesimo. Il nome suo, vabbè. È facile, sarà solo lui comunque, penso. Come cantante.
1: Ah, cioè basta il nome di battesimo.
0: Sì, penso di sì. Giovanna ride comunque.
1: Giovanna ride.
0: L'hai messo in difficoltà. Oggi facciamo cantare Giuseppe Napolitano.
1: Io piango anziché ridere.
0: Allora, il nome di battesimo è Rosario.
1: Rosario?
0: Sì.
1: Vabbè. Non è che mi aiuti tanto poi.
0: Allora, vabbè, che poi...
1: Non mi aiuti tanto con Rosario,
0: No,
1: No, no, proprio... Le mie meningi, per quanto vecchie, si vede che la senilità e l'Alzheimer avanza, sì.
0: E stavolta vi ho messo in difficoltà. Allora, Rosario, le prime due lettere, mi. Mira.
1: Mirabella?
0: No.
1: No.
0: È come quando stai su una barca e da lontano vedi qualcosa che non vedi.
1: Mira.
0: Vedi un'isola ma non c'è. L'isola che non c'è.
1: Vedo l'isola che non c'è. Miraggio!
0: Bravo!
1: Sì, però non lo conosco.
0: Non conosci Natale Miraggio?
1: No.
0: Tra i cantanti neomelodici, allora, Rosario Miraggio, Daniele De Martino, Angelo Famao, Gigi Gianni Celeste.
1: Allora, io ti dico, Daniele De Martino l'ho intervistato, quindi lo conosco. Gianni Celeste, più o meno sì, l'avrò sentito qualche volta, ma Rosario Miraggio va, non lo so. Vediamo se...
0: Silenzi, pensa a te, son a te. Sentiamo sono se... cotto d'amore, voglio solo te. Questo è Angelo Famao.
1: Ah. Vediamo se Rosario Miraggio lo cerca il nostro software.
0: Ma sicuro, il principe.
1: Io non credo. Rosario Miraggio va. Tu dici che è questo?
0: È lei.
1: È lei? Mazza, il software. Mannaggia, il software l'ha trovato e... E allora noi ci risentiamo dopo alle 7:10 per ricordare il nostro Aristide Malnati e ci sentiamo dopo. Eventualmente dovesse mancare la Lucia o il Raffaele, io ti richiamo alle 5:15.
0: Sì.
1: Altrimenti
0: sì.
1: Se hai qualche cosa da comunicarci, il numero 350 lo sai, ci puoi chiamare su quell'altro numero, ok? Ciao, a dopo.
0: Ciao Giovanna. Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, eccoci ancora una volta qui per il dialogo nel buio e per parlare con le amiche e gli amici che sono stati in questo percorso. Parliamo prima, diamo i vostri nomi, il nome di...
2: Chiara.
1: Martina. Ancora?
2: Siamo noi due.
1: Chiara e Martina. E Vittoria?
3: È andata a prendere.
2: Sta arrivando.
1: Vabbè, comunque c'è anche Vittoria e poi chi c'era più che ha già dato il nome? Che...
3: Abbiamo poi Ginevra, Martino, per... Riccardo, Gioele. E Susanna.
1: Bene, abbiamo dato tutti i nomi, poi man mano, questo perché noi lo metteremo sul podcast. E allora, iniziamo a parlare con la prima di voi.
2: Chiara,
1: raccontaci chiaramente cosa è successo in questo dialogo, dove ti sei divertita e dove invece hai avuto un po' di difficoltà.
2: Allora, abbiamo iniziato entrando in una stanza semibuia,
1: sì,
2: in cui abbiamo preso i bastoni. E siamo entrati in un parco con il ponte e dovevamo trovare anche una panchina su cui sederci. Poi successivamente abbiamo toccato i dipinti e dovevamo riconoscere i monumenti,
1: sì.
2: E poi siamo entrati in una città in cui c'erano tutti i rumori, marciapiede.
1: E tu ti sei divertita?
2: Sì, mi sono divertita.
1: Qual è stato?
2: La città è stata più bella ma anche più difficile.
1: Passiamo il microfono a qualcun altro.
2: Allora, Vittoria. Ciao.
1: Ecco qua, dov'è la Vittoria? È qui che passa. Per te il momento più bello del dialogo qual è stato, Vittoria?
4: È stato quando abbiamo dovuto riconoscere i monumenti di Milano con il tatto.
1: Sì, quindi tu hai riconosciuto il Duomo?
4: Io tutti li ho riconosciuti, anche il Partenone.
1: Anche il Partenone di Atene.
4: È stato molto bello perché magari al primo impatto è un po' difficile, però dopo che vai avanti capisci meglio tutto.
1: Bene, e invece nel bar come te la sei cavata?
4: No, abbastanza bene, anche perché io la prima del tavolo, quindi comunque mi venivano subito. E
1: cosa hai bevuto tu?
4: Il succo alla pesca.
1: Il succo di pesca. Bene, sentiamo un'altra persona.
5: Ok.
1: Chi viene?
5: Martino,
1: raccontaci tu invece il tuo percorso, com'è andato?
5: Beh, allora, sicuramente è stato molto bello.
1: Sì?
5: Avevo inizialmente un po' paura, un po' tanta,
1: sì.
5: E ansia, perché non avendo mai a che fare col buio avevo molta paura.
1: Tu la notte c'era luce accesa?
5: Sì.
1: Va bene.
5: Perché mi mettevo ansia appunto nell'ambiente tutto buio, però comunque sapendo che ero con altre persone, così ho cercato di tranquillizzarmi. Alla fine è andato tutto bene, è stata una bella esperienza.
1: Il momento più bello?
5: E vabbè, alla fine quando ci siamo messi tutti a parlare al bar, sì.
1: Con le domande. Tu che hai bevuto?
5: Che hai bevuto tu?
1: Coca-Cola. Microfono ancora? Ah? C'erano anche dei ragazzi, mi pare, o no?
5: Si vergognano.
1: Allora, niente ragazzi, abbiamo finito tutte quante. È rimasto qualcuno?
3: Qualcun altro?
1: Susi, sentiamo.
5: Arriva la Susanna.
1: Susanna, eccolo qua. Susi invece com'è andata per te?
6: Bene, è stato molto bello.
1: Ti sei divertita?
6: Sì.
1: Quali sono stati i momenti più belli?
6: La parte che mi è piaciuta di più è stata la città.
1: Sì.
6: Dove c'era anche il mercato, il marciapiede, la macchina, mi sembrava molto, molto bello, anche perché c'erano anche i suoni.
1: Sì, quindi c'era un po' di tutto. Al bar tu cosa hai bevuto, Susi?
6: Succo all'ace. Sì.
1: Avete qualche domanda da fare sul mondo dei non vedenti ancora oppure vi hanno raccontato già tutto?
6: Ci hanno raccontato, però cioè, personalmente io non ce la farei mai a...
1: Sì, ma hai qualche domanda da fare
6: sul
1: mondo dei non vedenti?
6: No.
1: Allora ragazze, contiamo da 3, 2, 1 e diciamo tutti insieme viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1.
7: Viva Dialogo nel Buio!
1: Grazie e risentirci.

Disabili International Radio, sono Riccardo Vello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto e buona radio a tutti, ciao, a presto.

questo è lo spazio dedicato alle persone che vogliono mandare un loro brano, come registrato in studio di registrazione in MP3, con una breve presentazione, e andiamo con un'altra persona che si presenta.

0: National Radio. Sono Xenio, al secolo Eugenio Cugnoli, da Genova. Sono bassista, cantante, producer. E mi trovate su tutti i principali store digitali e su Facebook, basta che cercate Xenio, e sono anche su YouTube. E vi voglio presentare un brano che fa parte di una trilogia di brani che sono nati durante il Covid, quindi sono brani molto personali con delle tematiche a me molto care. In particolare questa tematica di questo brano tratta il tema del bullismo, della prevaricazione, di tutte quelle persone con un ego smodato che cercano di oscurare gli altri come se fossero l'unica stella che brilla nel cielo. Infatti il titolo è Like the Only Star. Il testo è di Maddalena Descalzi, che ha curato anche l'immagine di copertina. Vi lascio adesso all'ascolto del mio brano, per l'appunto dal titolo Like the Only Star.
1: Like the only star.

sono Raffaele Rubino e sono un poeta cantautore di Pescara. Sono anche uno scrittore, infatti ho scritto un romanzo dal titolo La stanza d'albergo che mi ha dato la gioia di vincere un concorso nazionale. Qualche concorso l'ho vinto anche con la poesia e con la musica, sempre a livello nazionale. Potete comunque cercare tutte le curiosità su di me sui social, per esempio su Facebook e su Instagram. Se scrivete Raffaele Rubino Art troverete tante piccole novità e curiosità che mi riguardano. Cosa dire di me? Per esempio vi posso raccontare che sono stato un giocatore di basket semiprofessionista a livello C1 e B2 in campionati sempre del centro-sud Italia e sono stato fortunato perché come con la musica ho potuto trasformare una mia grande passione anche in un lavoro. Oggi potete ascoltare tutte le mie canzoni su YouTube, su tutti i digital stores, su Spotify, su Amazon, insomma ovunque gratuitamente, o se volete sostenere la mia arte anche a pagamento su Amazon e gli altri stores a pagamento. Comunque Raffaele Rubino è ovunque e potete cercarmi e sostenermi come volete. Questa volta ho pensato di farvi ascoltare un mio brano dal titolo Nuova Intelligenza e anche questo, come altri, l'ho sognato. Pensate un po', ho sognato di stare ai piedi di un palco ad ascoltare una band che cantava e suonava questa canzone. C'era una cantante donna, un chitarrista elettrico, un basso elettrico e una batteria. E sono stato fortunato perché ho sognato praticamente la canzone già con il testo, la melodia e l'arrangiamento belli che pronti. La canzone parla di un insight, cioè di un momento in cui finalmente capisci qualcosa di nuovo e ti liberi dal bisogno di dipendere da qualcosa o da qualcuno. Vi lascio allora all'ascolto del mio brano dal titolo Nuova Intelligenza Remix.

0: mi agito, no, no, non mi agito, sento che non mi agito, io non mi agito più.
1: Schermo oscurato.

0: Era Marco Rubino, Paolo Rubino, e noi siamo con Lucia. Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quanti, agli ascoltatori e alle radio collegate Disabili International Radio.
0: Ecco, non abbiamo ancora il peperoncino perché dobbiamo collegarlo. E allora, se tu mi dai il tempo che racconti qualcosa, io collego il peperoncino, altrimenti metteremo un brano.
1: Allora, intanto niente, siamo praticamente
0: in autunno.
1: In autunno, anche se in autunno relativo, perché come vedete le temperature sono ancora un po' al di sopra della media. Anche se insomma, dice che dovrebbe arrivare un fronte che diminuiranno un po' le temperature, eccetera, eccetera. E questo è un po', siamo probabilmente a fine settembre e la prossima settimana ci sentiremo che è proprio alla fine di settembre. Si avvicina il nostro arrivo a Varese, stanno anche arrivando le prenotazioni perché oltre appunto alla giornata in cui ci sarà questo torneo, all'interno di questa giornata noi saremo presenti con una dimostrazione per chi lo vorrà, dove appunto potremo dimostrare la nostra, far vedere la nostra scacchiera, far vedere come si gioca come non vedenti, insomma, e già stanno arrivando già le prenotazioni, questo ci fa molto piacere, perché così appunto chi vorrà conoscere, chi vorrà avvicinarsi al gioco degli scacchi, aspetta, lo potrà fare appunto venendo a trovarci a Varese al MIV, che è un multisala cinematografico che si trova appunto proprio al centro di Varese. Questo è un po'
0: il tutto,
1: un po' il nostro immediato futuro. Poi ovviamente, come molti di voi sanno, noi saremo anche ad Abano Terme a fine ottobre per un torneo anche qui, però questo è un torneo di 4 giorni ed è un torneo diciamo ancora
0: anche ritemprante in questo caso.
1: Ah sì sì, questo sì, perché è una formula diversa, dove la mattina si gioca e il pomeriggio si riposa, si va in piscina, si fa quel che si vuole.
0: Ed è arrivato il peperoncino.
1: È arrivato il peperoncino, e un buongiorno al nostro peperoncino.
2: Eccoci. Allora intanto salutiamo tutto l'ascolto e una buona giornata per tutti.
0: Sì. Il peperoncino ci darà qualche notizia? Poi avremo il nostro caro Dennis.
2: Alcun diretto, no, non ne ho notizie perché me la sono dormita la grande stamattina, non ho sentito ancora notiziole.
0: Ah, quindi siamo senza notizie. E allora, per il momento, non so, ascoltiamo un brano dei Ricchi e Poveri che dice Voulez-vous danser, tanto per svegliarci un attimo.
2: Voulez-vous danser.
0: E poi sceglierete voi il brano insieme anche al nostro cuginetto.

0: Eh già, voulez-vous danser? Siamo qui insieme a voi. Invece, se qualcuno ha bisogno a Rovigo di un consulente CAF, chiamate, entrate, uscite, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale QWeb, eccetera, vari, archivio cartaceo e anche informatico, problematica solving, riparazioni PC e segretariale, può chiamarci e noi daremo il numero di Claudio, che sta cercando lavoro in questo settore. Anche perché oggi lavorare, insomma, è importante. E allora salutiamo il nostro Claudio e i ragazzi sono qui, Lucia e il nostro peperoncino.
1: Eccoci qua, tutti pronti.
0: Tutti pronti anche questa adesso mattina.
1: Abbiamo anche il cuginetto che ci dirà, insomma, saluterà tutti.
0: Sì, però prima del cuginetto lo volete fare voi una richiesta o vogliamo sentire il cuginetto?
2: Cuginetto.
0: Cuginetto, aspetta peperoncino, che non ti senti bene, però eri un po'...
1: Io il peperoncino non lo sento proprio.
0: No, ma era lui che era fuori squadro.
3: Rispondi, il pulsante, cuginetto. Messaggio vocale, sì, durata, sì. Un minuto e due secondi.
0: Adesso sì, adesso arriva il cuginetto invece.
4: Registrazione bloccata.
5: Eccolo, buongiorno a tutti e buon mercoledì. Un salutone a te Giuseppe e a tutti i tuoi ascoltatori. In questa mattinata... saluto Peperoncino, Lucia, Marco Roma, il capitano Marina, e voglio salutare anche Antonello e Daniela di Danto Radio. Bene. Questa mattina ti richiedo Sei unica di Antonello Venditti. Bene, un salutone ancora a tutti voi e naturalmente un salutone sempre da Dennis, e noi ci risentiamo alla prossima. Bene, ciao e grazie mille.

0: Ebbene, ha scelto il brano Unica di Antonello Venditti, il nostro cuginetto che abbiamo salutato.
1: Esatto.
0: Ecco, allora, notizie buone non ce ne sono, come al solito.
1: Ma neanche brutto, perché ancora non l'ho sentita.
0: Però buone non ce ne sono.
1: No, comunque, insomma, ieri sera comunque ce ne erano pessime.
0: Ieri sera, quelle che ho sentito. Quelle che ho sentito anch'io, allora.
1: Esatto, cioè proprio, quindi c'è sempre peggio, ogni giorno se non ce n'è uno ce ne sono due di omicidi, insomma, o femminicidi, perché la morte di una donna vale di più, e quindi insomma, diciamo che è una situazione veramente pesante ormai.
0: Ecco, adesso si è parlato un po' tanto, parliamone anche noi, ma secondo voi il Taviani ha detto che le persone con le gonne lunghe sono più affidabili. Lucio, cosa pensi di questa?
2: Mi sembra proprio, guarda, una cosa che proprio ma come, cioè, ti sembra una cosa normale, cioè, uno si affida, è più affidabile perché c'ha la gonna lunga, ma per favore, cioè, non ha proprio senso, ecco.
0: Dici, se lui dovesse fidarsi di una persona per il figlio, che consiglierebbe la ragazza con la gonna lunga e non la ragazza con la gonna corta.
2: Ma
0: e qui insomma poi è scaturito un grande,
1: no, nel senso che da più indice di cura, di attenzione a non passare per una, insomma, perché con questi musulmani che ci sono, è una cosa che mette ancora più a rischio quella corta, nel senso, loro hanno questa concezione. Il rischio poi che,
0: e poi è arrivato, no, il velo nelle scuole, il 30%.
2: Sì.
0: Ecco. Quindi vuol dire che se una classe è di 20 bambini non ci possono essere più di 6 stranieri, il 30%.
1: Ma d'altronde come fai a seguirli? Perché specie quelli che non parlano completamente italiano, che ti arrivano col barcone, con i genitori, e nessuno di questi parla un minimo di italiano, come fanno a giocare con gli altri bimbi, a fare lì ci vogliono quei 2 o 3 anni di
0: assestamento,
1: nozioni di base, di cose date, e poi dopo si passa all'integrazione, ci mancherebbe altro, ma li devi mettere nelle condizioni di potersi integrare. Se no, comunque se lo fanno da soli il ghetto, perché si cercano fra di loro, perché, con chi comunicano.
0: Ecco, perché se fosse il contrario, il 90% di bambini stranieri e il 10% di italiani, sarebbe un doppio ghetto poi.
1: E certo, ti escludono loro.
0: E sarebbe un ghetto doppio. Bene, allora
1: sono
0: chi...
1: già in maggioranza, sono già in maggioranza in tante scuole.
0: Chi sceglie un brano adesso, visto che il nostro... Oggi a proposito è anche San Pio. San Pio.
2: Eh sì, oggi 23.
0: Noi abbiamo detto già che alle 6.45 dopo la poesia avremo il brano di Gigione, che si chiama Padre Pio, un brano di Padre Pio di Gigione. Lo ascolteremo già.
2: Ma io sceglierei Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.
0: Meraviglioso Errore, sì, quello del...
2: Sì, molto, cioè, l'ultima sua...
0: Sì, uscita.
2: Da... Uscita. Che...
0: Sì, che vede,
2: beh, brano, meno.
0: Vede i pesci volare, le balene volare. Meraviglioso Errore.
2: Errore, sì.
0: Sicuramente esce già così. A parte che forse esce anche chiedendolo al software. Eccolo qui che arriva, meraviglioso errore.

0: Le balene volare! Io...
1: Lassù.
0: Lassù. Si vedono ste balene volare? No, direi proprio di no.
1: Anche questa finisce improvvisamente, vedi, mia canzone.
0: No, questa però diciamo che un po' lo fa capire che sta per finire. Sì, un po'. Sì, perché... Cioè, la prima volta magari, dopo che la sei una volta, la seconda volta sai che finisce.
1: Ah, ecco perché. Sì.
0: Invece le altre così non sai che finiscono, ti lasciano all'improvviso. E allora, questa sera, non so se tu lo conosci, un certo Aristide Malnati. È stato al Grande Fratello, GF, all'Isola dei Famosi e anche alla Pupa e il Secchione, quindi programmi che noi non vedenti, sì, programmi che noi non vedenti in genere non siamo avvezzi a vedere, vero Peperoncino?
2: Esatto.
0: Quante volte hai visto il Grande Fratello, Lucia?
1: Beh, io l'ho visto allora un po' quando c'era Gerry Longo, che qualcuno di voi avrà sentito nominare.
0: Ah, perché penso
1: e poi quando c'era, ma proprio le primissime edizioni, diciamo. Poi non l'ho più portato. Nel senso
0: Peperoncino, quando ha visto il Grande Fratello?
2: Ah, io le prime puntate prima edizione.
0: Quindi quella del 2000, pure la prima.
2: Sì, quando c'era Pietro Varicone,
1: le prime edizioni
2: è morto. Sì, è morto.
1: Ma anche Gerry Longo faceva parte delle prime, sarà stata la terza edizione più o meno.
0: Ecco, poi era stato
2: più guardato.
0: Le Isole dei Famosi, ricordo che c'era Pappalardo.
1: No, quella non l'ho mai guardata, neanche la Pupa e il Secchione, l'ho sentito nominare, ma non l'ho mai persa, cioè non mi sono mai.
0: Ecco. Anche perché diciamo che per noi sono molto visive, quindi non ci sono molte descrizioni, sono almeno così non...
1: sì senz'altro,
0: però comunque per tutti gli altri Aristide Malnati questa sera ci racconterà le sue esperienze con il Grande Fratello, con l'Isola dei Famosi e anche con la Pupa e il Secchione a 20 di sera come al solito. Bene, poi invece ritorneremo a Romy di sera, non più di pomeriggio, a partire da venerdì 2 ottobre, quindi 2 ottobre dalle 20:30 alle 22:30 con i nuovi cantanti che si presentano in diretta con noi.
1: Quindi quasi in notturno.
0: Quasi in notturno, sì, vuol dire che la mattina abbiamo non è mai troppo presto, poi abbiamo
1: esatto.
0: non è mai troppo notte,
1: sì, infatti.
0: A Romy di sera, vabbè, quel giorno sarà una... Bene, allora, chi sceglie un brano? Peperoncino.
2: Ma io esatto, pensavo alle donne costano, vecchissimo,
0: Le donne costano, però... Chi era? Il titolo giusto qual era però? A parte che se lo so...
1: infatti...
0: deve essere di Ornella Vanoni, però il titolo giusto no? Scriviamo Le donne costano, dovrebbe uscire Vanoni, credo io.
2: Credo che forse sia Vanoni.
0: Però non è Le donne costano, è un titolo diverso, qua ci vuole Marco Roma.
1: No, il titolo è diverso, sì.
0: No. Vediamo, no, scriviamo Le donne costano, no?
1: Sì, vabbè, può darsi anche che te lo dia così, eh.
0: Ricerca.
1: Vediamo
0: un po' se... vediamo, Vanoni. Ho una amnesia.
2: Anche io. Bellissimo. È più ritornello quello
0: che è un principio di Alzheimer secondo me comunque.
2: Adesso sono.
0: Ah, ecco, Ricetta di donna è il brano.
1: Sì, credo che sia così.
0: Sì non ci saremmo mai arrivati, sì. Meno male che il software è intelligente, con tutto questo
1: intelligenza. Sì, infatti adesso

0: Eccole qui, le donne costano. Eccole qua. Abbiamo trovato.
1: E sono le
0: Grazie, Tommaso.
1: 5:47 minuti.
0: 5:47. E
1: Insomma.
0: ci avviciniamo anche alle partite, le partite, il fermo del campionato per 15 giorni, 20
1: Per
0: giorni.
1: 20 giorni. Ah,
0: Eh sì. Infatti Alfio tra un po' ci parlerà dell'ultima giornata, che è stata pirotecnica. Insomma, ci sono stati parecchi gol.
1: domenica non giocano?
0: No, giocheremo venerdì, mi
1: Ah.
0: pare, alle 20:30 con il Belgio.
1: Ah, quindi questa settimana, venerdì c'è l'Italia col Belgio, non lo sapevo.
0: Sì, io ricordo
1: Con
0: una volta
1: il nuovo allenatore, diciamo, giusto?
0: con il,
1: Dell'Italia. Vabbè,
0: diciamo, nuovo vecchio.
1: sì, certo.
0: Nuovo,
1: Però, insomma, con
0: nuovo,
1: un nuovo
0: vecchio,
1: allenatore.
0: sì, nuovo vecchio allenatore, ovvero Carlo Mancini, quindi insomma, vedremo.
1: Roberto Mancini.
0: Roberto, Roberto, non ho capito perché Carlo, mi è venuto Carlo,
1: Roberto.
0: Roberto. Allora,
1: Roberto
0: Carlo
1: Mancini.
0: sarebbe stato, Ancelotti. Ah, Carlo Ancelotti, è già vero,
1: Quello
0: Carlo.
1: si chiama Metto Ancelotti.
0: Beh, comunque, ci sono, ho visto che ci sono parecchi giocatori con cognomi stranieri che vengono da squadre straniere perché sono oriundi, sono nati
1: No,
0: in
1: sono
0: Italia.
1: evidentemente sono hanno
0: Naturalizzati.
1: cittadinanza, perché sennò.
0: Sì, sì,
1: E
0: sì.
1: quindi non ci qualificheremo perché non gliene frega un cacchio dell'Italia.
0: Però ci sono questi oriundi Africa che sono nati comunque in Italia e quindi sono cittadini italiani e preferiscono giocare giustamente in Italia.
1: No, aspetta un attimo, non c'è lo Ius Soli, eh? Se sei nato in Italia hai la cittadinanza.
0: Ah, quindi non c'è preferenza. Sei italiano.
1: Loro saranno magari naturalizzati per motivi sportivi, che è una delle ragioni per cui puoi prendere la cittadinanza.
0: Ah, ecco. Però giocano con noi. C'è anche un giocatore svizzero che gioca, un certo Romano, che ha scelto di giocare con l'Italia comunque. E sono tanti
1: Speriamo che
0: giocatori, poi c'è
1: convengano.
0: qualcuno vecchiotto, c'è pure, però sono molti giocatori nuovi che vedremo venerdì sera alle 20:45 scendere in campo per questa nuova Italia che
1: Sono musica italiana.
0: si qualificherà per i campionati del 2030, chi lo sa?
1: Chi lo sa, intanto ci saranno gli europei prima, però nel 2028, credo,
0: Ah, sì, prima ci saranno
1: no?
0: tot.
1: Quindi ci saranno prima quelli, poi dopo anche i mondiali.
0: Ma no, gli europei sembra che ci arriviamo più facilmente, invece, la
1: Vabbè,
0: qualifica
1: passetto
0: non.
1: una volta.
0: Bene, sono le 5:50,
1: 50 e 53 secondi. Scusate,
0: 5:50,
1: 26 secondi.
0: scegliamo il brano con Lucia.
1: Allora, scegliamo.
0: Tanto che Peperoncino stava guardando
1: Io
0: qualche
1: direi.
0: notizia. Hai visto qualche notizia, Peperoncino?
1: 5:51 e 8 secondi. Allora, sceglierei una cosa semplicemente. Semplice, semplice. Voglio sentire una cosa di Rino Gaetano che si chiama Sfiorivano le
0: Ah, sì, sentita varie
1: viole.
0: volte.
1: Così
0: Allora,
1: chiama. La canzone che non sento da un po', insomma.
0: secondo me ce la dà anche senza che facciamo la ricerca.
1: Sì.
0: Insomma, sì. Sfiorivano le viole, Rino Gaetano. Sentiamo cosa succede. Sì, ce l'ha data, eccola qui.

0: appena passata l'ora tripla da pochi secondi. Infatti era il 55.
1: Troppo lunga la canzone, abbiamo uscito.
0: Vabbè, però insomma, neanche valeva la pena.
2: Particolarmente motivante. Comunque, facciamo lo stesso la tripla 4.
0: Beh, certo
1: che la facciamo.
0: Facciamo sempre, passiamo il sottofondo. Era in si bemolle che la facevi tu o in do? In do? Era do l'altra volta, mi pare.
1: Sì, vabbè. È arrivata l'ora tripla. È arrivata l'ora tripla.
0: Oggi in questo 23 settembre 2026
1: abbiamo detto che è San Pio da Pietrelcina.
0: San Pietro,
1: giusto?
0: Pio. E sono tanti i devoti San
2: Pietro. Ed è anche il solstizio d'autunno.
0: Eh sì.
1: Ah sì, oggi è vero, solstizio d'inverno, d'està, oddio.
2: Solstizio d'inverno. Inverno, me la sono
1: perché però non c'è l'arrivo dell'autunno, dovrebbe essere l'equinozio pure, no? Oggi.
0: Teoricamente sì, però al nord no.
1: Teoricamente sì, non è detto che sia proprio oggi, certo. Forse però l'equinozio segna proprio l'arrivo dell'autunno.
2: Degli astronomi oggi, mentre una volta a calendario ci insegnavano che era il 21 di settembre.
0: Invece diciamo che a Roma forse è uguale la giornata, invece a Milano mi pare che il sole sorge alle 7:10, tramonta alle 19:24, qualcosa del genere, quindi ancora
1: non è equinozio
0: a Milano, no, però a Roma invece sì.
1: Ma anche a Roma, no, se è così è pure a Roma però, Non può essere a Roma equinozio, non credo proprio.
0: Sì, perché le città, man mano che si scende verso il sud, verso l'equatore, c'è più l'equinozio.
1: Sì, però da Roma a Milano potrà variare di...
0: un quarto d'ora, 20 minuti, sì, più o meno sì.
1: No, non credo così tanto. Dici?
0: Penso proprio...
1: Ce devo far più di...
0: Possiamo chiedere ad Alex a che ora sorge il sole a Roma e la cosa sarà fatta.
1: Sì, questo sì.
0: Alexa, a che ora sorge il sole a Roma? 6:59, vediamo a che ora tramonta. Alexa, a che ora tramonta il sole a Roma? 19:08. Quindi insomma siamo lì. Vedi,
1: vedi, per cui ancora non è comunque equinozio.
0: Vabbè, 2 giorni arriverà.
1: Sì, certo.
0: Ecco, mentre vi ricordiamo che tra il 24 e il 25 ottobre arriverà l'ora solare, quella che poi ci porta a avere la notte già alle 5 di pomeriggio, praticamente.
1: Sì, l'ora solare sì, purtroppo. Quelli sono i periodi che per me non sono peggiori, le giornate più corte. Vabbè, d'altronde sono le stagioni, quindi si può fare niente.
0: Non si può fare niente, allora. Bene, ragazzi, noi ci sentiremo con voi col peperoncino più tardi. Se
1: il 30 settembre, sì, con lui fra un po'.
0: Sì.
1: Con me il 30 settembre.
0: 30 settembre, sempre alle 5:15 all'incirca. E ce ne andiamo con un brano degli anni 70 di Mia Martini che si chiama
1: Minuetto.
0: Bene ragazzi, allora a più tardi.
1: Dovrebbe essere scritto il testo da Franco Califano,
0: Sì, Franco Califano. A più tardi ragazzi, a dopo, ciao.
1: A tutti, buona giornata e buon lavoro a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao Dona Lucia, buone cose.
1: Anche a te, ciao.
3: Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

0: Buonanotte a tutti e buon ascolto da Alfio Pricoco. Come sempre eccomi qui per parlare del campionato italiano di calcio di Serie A giunto alla quinta giornata. Passiamo ai risultati. Roma-Inter 2-2, Bologna-Torino 1-1, Fiorentina-Napoli 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, Venezia-Lazio 0-2, Parma-Genoa 2-1, Monza-Lecce 2-1, Juventus-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0 e come ultima partita del campionato citiamo la vittoria della Frosinone, piuttosto inaspettata, sul Como per 2-0. Per una classifica che vede al comando tre squadre, ovvero Inter, Roma e Lazio, con 13 punti. Segue il Cagliari a 12, Milan 11, Juventus, Frosinone e Como 8 punti. A 7 punti troviamo Napoli e Sassuolo, a 6 Lecce e Atalanta. A 4 punti Udinese, Monza, Torino, Parma e in prosecuzione abbiamo le ultime tre squadre, ovvero il Bologna con 2 punti, Genoa 1 e Venezia 0. Quindi, come si vede, questa è stata una giornata piuttosto importante dove lo scontro al vertice si è concluso in parità, come magari ci si poteva attendere alla fine di una bellissima partita che ha visto la Roma nel primo tempo vincere nettamente per 2-0, ma una grandissima ripresa da parte dell'Inter che ancora una volta è riuscito a risalire e a rimontare due gol di scarto. La Lazio con questa quarta vittoria si porta a 13 punti e affianca le prime due squadre, quindi adesso abbiamo tre squadre al comando. Il Milan, cosa dire? Il Milan non ha cominciato benissimo, però è ancora lì con tre vittorie e due pareggi e si è portato a soli due punti dalla vetta. Però dobbiamo dare certamente una nota di merito molto molto importante al Cagliari, che con i suoi 12 punti è a un solo punto dalla vetta e tra le altre cose al momento ha la migliore difesa, avendo subito soltanto due reti. In prosecuzione poi abbiamo una zona centrale, Atalanta, Lecce, Torino, Monza, Udinese, Parma con 4 punti e queste squadre al momento sono così tranquilline, possiamo dire, mentre le ultime tre squadre, ovvero Bologna, Genoa e Venezia rispettivamente con 2, 1 punto e 0, chiudono la classifica e certamente soprattutto direi il Venezia, che dopo 5 giornate non è ancora riuscito a fare un punto, dovrà tentare di riprendersi al meglio, altrimenti le giornate continuano loro, la squadra lagunare, a non fare punti e quindi non so alla fine dove si potrà arrivare se non alla cadetteria. Staremo un po' a vedere il proseguo del campionato, anche perché come probabilmente saprete per 3 settimane lo stesso campionato rimane fermo per gli impegni della nazionale che giocherà contro Belgio e Turchia per la Nations League. Vedremo un po' come andrà, vedremo un po' come si ripartirà fra il 10 e l'11 di ottobre e soprattutto se le squadre che al momento sono avanti in classifica o le ultime riusciranno a reagire e vedere un po' cosa potranno fare, sperando che non vi siano infortuni dei giocatori provenienti dagli incontri fatti con la nazionale. Staremo a vedere. Per adesso vi ringrazio tanto per l'ascolto, saluto tutti gli amici di Disabili International Radio e do appuntamento alla prossima settimana. Saluti e buon ascolto a tutti da Alfio Pricoco.
1: Come al solito esauriente il nostro Alfio, al quale lo salutiamo e gli facciamo anche un applauso perché è molto schietto. E adesso ascoltiamo i Dick, se io fossi un falegname, costruirebbe qualcosa.

se io fossi un falegname, piace essere falegname, sì, svitare, fare. E allora non piove, ma noi facciamo piovere per Domenico Modugno. Piove, ciao ciao bambina.

0: piove sul nostro amore, però poi qualche volta si potrebbe avere anche nostalgia, non quella canaglia, la nostalgia di Don Bachi, nostalgia.
1: Se non fosse

la tua pelle che d'ambra ma pare, se non fosse perché sei così.

se non fosse perché tu sei così, per quei tuoi grandi occhi, per colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole e per l'aria, per quest'aria che vive.

E così era il nostro caro Don Bachi. E adesso ascoltiamo Noi due per sempre, Dori Ghezzi che ce lo propone, Noi due per sempre. Naturalmente ci sarà anche Wes, credo, penso proprio di sì. Insomma.

tornerà da lui, da Pedro Pedro. Quindi amore sì in questo caso, anche se Celentano dice amore no, perché lei se torna da lui vuol dire che c'è l'amore per questo Pedro, che gli ha fatto vedere le stelle, sì, va bene.

0: Non ci perdiamo mai un momento del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo.
1: Dimenticava solo, andiamo a Montagnana. Ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.
0: Come vedete settembre sta finendo, gli argomenti di Elisa sono finiti, ma avremo ottobre sicuramente, e adesso sereno, e oggi sì è sereno.

0: Salviamo il salvabile, ma non salviamo dalla poesia Maria Grazia stamattina. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Questa mattina è una poesia particolare,
0: sì,
1: perché è stata scritta proprio per la ricorrenza della morte di Padre Pio, che è morto il 23 settembre del 1968, quindi compie 58 anni dalla sua morte.
0: Ecco,
1: quindi è l'anniversario della morte praticamente.
0: Certo, noi l'abbiamo già detto che oggi era San Pio e che avremmo mandato un brano di Padre Pio scritto da Gigione, un cantante napoletano, però oggi lo mandiamo perché è giusto che oggi si festeggi così. Bene, allora puoi partire con la poesia? Vai pure.
1: Sì. Il titolo

0: È l'anniversario di San Padre Pio. È un giorno di grande festa, l'anniversario di Padre Pio, che ha operato miracoli d'amore che ci fanno capire che c'è Dio. O santo Padre Pio, a pregare ci hai esortato e il rosario hai recitato per accostarci di più a nostro Signore, che da sempre ci protegge con infinito amore. Ci hai dato un buon esempio di umiltà e cristianità per vivere senza lussi né spassosità. O santo Padre Pio, tu che hai elargito buone parole ai fortunati tuoi visitatori, ora che dall'alto del cielo ci guardi, nel chiederti ancora benedizioni, rinnoviamo la nostra devozione. Memori sempre della tua grande dimostrazione d'amore verso nostro Signore.
1: Grazie, okay. Maria Grazia, ci ritroviamo venerdì, ok?
0: Venerdì prossimo. Okay.
1: Buona giornata, buona giornata.
0: Buona giornata a te e a tutti. Ciao, ciao. Ciao.

0: Ed eccoci qua, il peperoncino che non rispondeva. Cosa faceva il peperoncino che non rispondeva?
1: No, ha squillato adesso, ti ho risposto.
0: No, ha squillato anche prima tutta una banda di squilli e non hai risposto. Vabbè, abbiamo riprovato la seconda volta. Abbiamo Marco Roma!
2: Buongiorno, io oggi sono fortunato perché sto in mezzo tra due donne.
0: Ah, vedi un po'.
2: Al lato sinistro c'è Giovanna e a destra...
0: Buongiorno Giovanna, e al lato destro?
2: C'è la, se ti ricordi, una vecchia voce, Simona.
0: Simona.
3: Ciao Giuseppe, come
0: Ciao,
3: stai?
0: Bene, buongiorno. Bene. Buongiorno alle due donne.
1: Sai che buongiorno. Chi è in mezzo a due dame fa la figura del salame, no?
0: Quindi... ha detto Peperoncino, chi è in mezzo alle dame fa la figura del salame.
1: Vabbè. Due dame.
2: Mica tanto. No.
0: E allora come si sveglia il mercato questa mattina? Come si sveglia il mercato stamattina, Marco?
2: Ebbene, a parte un vicino che ha un camion molto rumoroso.
3: Se non lo spegni,
2: Simone ha detto gli stacchiamo la batteria.
0: Bene. Allora, noi ricordiamo intanto che questa sera alle ore 20 di sera avremo
2: Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, la Pupa e il Secchione, anche se non è tanto secchione.
0: Sì.
2: Aristide Malnati,
0: quindi collegatevi questa sera. Peperoncino, c'ha notizie nuove da darci?
1: No, direi pessime.
0: Pessime notizie. Tipo? Una.
1: Tipo
0: una,
1: che.
2: Un... Oh.
1: Che succede?
0: No, vabbè, sono tra di loro.
2: No, è il camion che si è spento finalmente.
0: Ah, il camion. Il camion spento.
1: Veramente stavolta credo che proprio si sia toccato il fondo sulla questione monetaria, perché per pochi decimali siamo rimasti in procedura, ma ci togliamo presto.
0: Ecco, appunto, quindi...
1: e continuiamo a pagare le fesserie del buon Conte dell'epoca del bonus
0: di allora. E questa invece di cose belle, cosa c'è invece oggi ad Anzio?
2: Da Anzio oggi c'è tante cose belle, abbiamo tante mutandine, poi c'è Simona oggi che ci aiuta a lavorare oggi, Lucio.
0: Hai capito.
2: Quindi si è svegliata stamattina alle 6 apposta. Alle 6:15 si è svegliata.
0: Hai capito, altro che noi che siamo svegliati.
2: Ha mantenuto la parola, ieri sera ha detto io verrò domani a Anzio.
3: Io sono da sola, mica mi chiamo...
2: Damiano.
0: Salutiamo Damiano che... Salutiamo Damiano che non ci assiste dal Vaticano questa mattina.
2: No.
3: Giuseppe, di la verità, ti sono mancata un pochettino.
0: Certo che tutti mi mancate quando non ci siete, è logico.
3: Meno male.
0: Ecco. Però manca anche Eleonora, quindi Eleonora pure. Insomma.
3: Dai, e manca a far così, Giuseppe.
2: No, dai, oggi è Simona.
0: Bene, diamo un segnale orario, sono le 6 e...
2: 52.
0: No, 51 e 38 secondi, quindi abbiamo ancora 3 minuti e mezzo da poter investire in chiacchiere.
2: Allora, di che vogliamo parlare?
0: Parliamo sempre di Aristide, no?
2: Allora, Aristide, dopo la sua intervista, la settimana prossima, vabbè, c'è un grande tronista che è Simone Aruta, e beh, ha fatto Uomini e Donne, e forse dobbiamo fare due interviste mercoledì prossimo, perché c'è il manager di Aristide il bello d'Italia e Filippo Simaz, quello di mercoledì scorso,
0: sì,
2: voleva venire in diretta a farsi intervistare. Pure lui ha fatto tutti i reality, oltre al manager ha fatto tutti i reality pure lui, ecco. E poi ha detto che il mese d'ottobre uscirà l'articolo sul giornale sulle interviste nostre. di pubblicare le interviste nostre.
0: Ah, bene, molto, molto bene. Questa cosa ci fa.
2: Quindi usciremo in sul giornale.
0: Bene, allora è una bella cosa.
2: Usciremo sul giornale. Già l'ha annunciato. Sì. Bene. Già l'ha annunciato.
0: Bene, allora a questo punto siamo quasi a 54.
2: E poi sabato al Teatro Ugo Betti a Roma alle 16 e starò con...
0: Sarai con Geggia.
2: Con Geggia e tutti gli attori, i registi.
0: E farai dei reportage.
2: Vabbè, poi porto la cameraman.
0: E fai
2: c'è Giovanna che riprende.
4: Si sente io?
2: Lei riprende, io.
0: E tu registi.
2: Io intervisto dal vivo.
0: Tu vivo. E poi ci mandi dei.
2: E poi li mandiamo registrata.
0: Bene, perfetto. Allora, 5.
2: Tutto.
0: 53 e 40 secondi. Abbiamo ancora.
2: Allora, Geggia ha detto che ha raggiunto, grazie alla pubblicità che gli ho fatto, ha raggiunto il massimo degli attori. Ha raggiunto.
0: Ah. Perfetto, allora.
2: Infatti, mi ha mandato un messaggio l'altro giorno e ha detto basta pubblicità.
0: Ha raggiunto già i frequentanti del corso.
2: Sì, sì. Ha detto già raggiunto oltre i 40, perché lei non emette tanti, perché li vuole seguire bene, perché poi li porta a fare casting.
0: Certo.
2: Dal diploma della Regione Lazio, d'attore.
0: Sì.
2: Vero. Quindi chiunque vuole andare, lei dal diploma della Regione Lazio, in cui lei ti porta personalmente a fare casting dai registi, quelli importanti a Roma, così.
0: Quindi per i 40 di quest'anno basta, ci vuole l'anno prossimo adesso.
2: Sì.
0: Va bene.
2: Sì, sì.
0: Allora, a questo punto contate tutti fino a 3 quando vi pare e facciamo partire la sigla.
2: Facciamo insieme?
0: Sì, c'è anche Raffaele.
2: 1, 2, 3.
5: Sigla. Avete ascoltato? Sigla. Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: Giuseppe Cesena che ringrazia anche questa mattina Raffaele. Ciao Raffaele, buona giornata.
1: Ciao caro, buona a tutti, anche a tutti voi, una buona giornata. Ciao.
0: Buona giornata Simona.
7: Ciao Giuseppe.
0: A presto. Buona giornata a Giovanna.
7: Buona giornata.
0: A Giovanna. E buona giornata a Marco che sarà con noi questa sera 20 di sera.
2: Stasera alle 20.
0: Aristide Malati.
2: Viva la radio.
0: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. A risentirci.
7: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Ma quando è che ti staccate il frigidero con questo aspetti quest'inverno su che vedeste? Diventi

dici un po'? Ma cosa lei che ti dica quanto ti muge? Ma quando è lei che ti tacca tu friggi dei rutto forgio sopra granite per le vatasse? Perché ti insiste ti infresco in tutto rugge tu e buttice con a mente le guade visci. Che ne de tutti pregi, nevi e vegi son grandi, grossi e piccini. E vennan fino a tu pa' fenci banchetta santa gamma. Ma quando è lei che ti tacca tu friggi

Dici un po'. Ma cosa è che ti dico te moge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigi dei rute foggia sopra i granite per le vatasse? Perché ti sei stato in fresco tutto rugge tu e butti giù con la mente le guade visci. Viene te tutti pregi, nevi e vegi son grandi e grossi e piccini e vendo fino a tu fai un banchetta santa gamma. Ma quando è lei che ti tacca tu frigi dei rumi ci vedo che sei senza una

Mercoledì 23 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 a.C. Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. La Premier ha difeso la proposta della maggioranza e ha spiegato il limite del 30% riguarderà gli studenti che non conoscono l'italiano. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sia Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista del freddo. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz. Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per cercare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta. Per ora è tutto, a più tardi.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per me tanto

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Io volevo tre pallottoli nel petto.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

ti fa freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: darmi più d'amore.
1: Radio Meano, musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno per accompagnarti ovunque tu sia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: da me. Una mano, un polmone, il mio stomaco, un fiore.
1: Buongiorno dalla redazione. Show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce, poi avverte Teheran. Dopo gli ammi di Term o un accordo o lo annienterò, ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Poi su Cuba ha detto, è uno stato fallito che cadrà con i delegati dell'Havana che hanno lasciato l'aula. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, così il ministro dell'istruzione Valditara all'Ansa sugli attacchi della premier Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari firmate quando lui era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica da Matrice, va nella direzione dell'integrazione. Intanto a Marsala in Sicilia, la scuola media Pipitone, una alunna di terza ha minacciato una compagna con un coltello, ma è stata bloccata e disarmata da alcuni insegnanti e compagni di classe della giovane. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti e fa salire la tensione nella centrodestra. Usciremo nel 2027, prende atto il ministro dell'economia Giorgetti, mentre il segretario della Lega Salvini attacca l'Europa per la logica surreale dello 0, e chiede un maxi scostamento per la manovra. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026 alle 21.05. Il Palavela di Torino ospiterà il quarto finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. Ed è tutto. A più tardi.

Benvenuti a bordo, allacciate le cinture ovunque voi siate. Oggi parliamo dell'invenzione che ha cambiato le nostre vite, i voli low cost. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

I voli low cost, quei magici viaggi in cui il biglietto costa meno di una pizza margherita, ma se sali con il fiatone ti fanno pagare il supplemento ossigeno premium. Ieri ho prenotato due voli, uno per Madrid e uno per Napoli. Interagite con noi, scrivetemi su WhatsApp il numero nella pagina Facebook di Viaggiando per raccontare le vostre storie ad alta quota. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma. Metteteci un like. Se il programma vi piace, ditelo in giro. Se il programma non vi piace, ditelo lo stesso.

Siete su quell'autostrada americana che vi porta all'aeroporto, eh? Maynard Ferguson, Gonna Fly Now. Perché la grande musica degli anni 70 è intramontabile.

e andiamoci in California, prepariamo il bagaglio a mano. Avete presente quello stampo da plum cake che c'è in tutti gli aeroporti? L'avete presente? Quello strumento di tortura medievale dove infilare il tuo zaino? C'è gente che pur di non pagare i 40 euro di supplemento si presenta all'imbarco vestita a cipolla. 3 maglioni, 2 giacche, tasche piene di mutande e caricabatterie. Tutti sembrano degli stuntman pronti a lanciarsi nel fuoco, invece devono solo andare ad Ibiza. Attenzione alle misure, le low cost includono nel prezzo del base del biglietto la borsa piccola, 40 per 20 per 25. Quindi comprate lo zaino furbetto online e misuratelo da pieno. Se non entra nello stampo, preoccupatevi, oppure comprate la pompa aspiravuoto, se no pagate la penale.

Lenny Kravitz, Fly Away. Dopo che avete scelto il bagaglio, quale tipo portare? Imbarco prioritario o non imbarco prioritario? Il dramma del posto. Oggi si vola, ragazzi, e si impara anche a volare. Foo Fighters, Learn to Fly. Alzate il volume, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show. Il vostro comandante adesso viene a controllarvi le cinture se sono allacciate.

Mi stanno scrivendo: ma quanto ti stai divertendo oggi? Basta leggere i vostri messaggi. C'è Roberto che dice: faccio passare lo zaino spalmandoci la vasellina. Consiglio a Roberto per il suo prossimo viaggio in Islanda di usare del grasso di foca. Pazzesco. Mancano pochi minuti al decollo. Voglio farvi questa domanda: perché quando aprono l'imbarco di un volo low cost scatta l'ansia collettiva? Tutti in piedi a fare la fila anche se i posti sono numerati. Nessuno vi frega il sedile. L'unica fretta reale è lo spazio in cappelliera, magari. E poi?

Poi voi che prendete il posto prioritario, che salite per primi, lo sapete che senza di noi, che saliamo per ultimi, l'aereo non parte? La vendetta degli ultimi.

One Way Ticket to the Blue. Marco da Milano ci ha scritto: io e la mia ragazza abbiamo prenotato un volo low cost insieme, non abbiamo pagato il supplemento per i posti vicini. Risultato: lei in fila 4, io in fila 32 vicino al bagno. E la cosa peggiore è che lei ha passato il volo a chiacchierare con un sosia di un calciatore. Questi sono gli algoritmi spietati dei voli low cost: se non paghi ti separano. È una strategia psicologica. Però calcola che se il sosia era quello di Ronaldo, tu rischiavi di scendere da solo dall'aereo. Non lamentarti, meglio vicino al bagno.

Alexa proprio dobbiamo volare. Voliamo alto. Voliamo alto fino al paradiso, ce lo dice Molella. Muovete quei glutei.

voi siete il mio ossigeno. Enrico ha scritto: aciterbolina, molella, il DJ della mia gioventù. Non era proprio aciterbolina, però ci siamo capiti. Elena da Roma ci scrive: sono appena atterrata da un volo low cost, proprio ora. Volevo solo dormire. Ma da quando siamo decollati è stato un continuo i profumi, il gratta e vinci, le sigarette elettroniche. Adesso stanno vendendo anche gli abbonamenti ai mezzi pubblici di città in cui non metterò mai piede. Questo è il rischio del volo low cost. Non è un viaggio, è un mercato rionale con le ali. Mancano solo le mozzarelle fresche e il tipo che urla un euro tre pezzi. Lo fanno perché i biglietti costano talmente poco che le compagnie guadagnano tutto con le vendite a bordo. Voi mettetevi le cuffie, la mascherina e fate finta di essere svenuti. Aciterbolina, vendono anche le mozzarelle, mi scrivono.

Ellie Goulding, Sigala, Hallock, All By Myself. Ricordatevi che sull'aereo si paga solo con la carta di credito, niente contanti. Dopo parliamo degli aeroporti fantasma. Adesso, Rosalia, are you ready to fly? Sei pronto per volare?

Rosala, la regina del rave dance degli anni 90. Questo è un pezzo del 1992.

This World's Dua Lipa. Se all'aeroporto usate la carta d'imbarco elettronica, mi raccomando, il telefono deve essere carico. Fate una figura barbina se con la batteria al 2%, perché state sempre lì a chattare, arrivate al momento clou e si spegne il telefono. E poi lo riavviate e la compagnia giustamente vi chiede l'aggiornamento dell'app. Siate preparati, telefono carico, app aggiornata. O fate come noi vecchietti, stampatevi la carta d'imbarco.

oppure fate lo screenshot, però se la batteria non c'è. Gioia e dolori dei voli low cost. E anche scegliere l'aeroporto.

Un uomo corre disperato verso il fondo dell'aereo e urla all'hostess: mi scusi, dov'è la toilette? È un'emergenza. L'hostess sorride gelida: in fondo a destra, signore, la tariffa base è 2 euro per l'apertura della porta, 50 centesimi al minuto per la luce e 1 euro a strappo per la carta igienica. Ma io ho solo 50 euro. Nessun problema, le diamo il resto in buoni sconto per i gratta e vinci sul prossimo volo. Ho i ghostwriter, non ho i follower. Silvia ha detto che ero molto rock, ero. Ma non si finisce mai di essere rock, soprattutto su Viaggiando Night and Day Radio Show col vostro pilota pazzo Saverio Lombardi. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

State volando senza aver pagato il biglietto. Perciò si chiama viaggiando.

One of Us va Max. Dicevamo, poi ci sono gli aeroporti fantasma. Se ne è accorto Roberto da Malpensa. Ho comprato un volo super economico per Bruxelles. Solo che quando sono atterrato ho scoperto che l'aeroporto era Charleroi, praticamente un'ora e mezza di bus dalla città. Ho speso più di navetta che d'aereo. Il trucco numero uno delle compagnie: ti dicono Parigi, ma arrivi a Beauvais, che è quasi in Normandia. Ti dicono Francoforte, ti ritrovi ad Alm, tra i boschi e tra i lupi. Prima di fare click, controllate se l'aeroporto è lontano dalla città e il volo è stracciato. Forse conviene prendere un volo normale. Vi costa lo stesso, ma evitate di perdere 3 ore della vostra vita. Evitate di non andare in paradiso.

ci sono migliaia di miglia tra me e il paradiso. Ci sono migliaia di miglia tra me e te. Medusa. Preparatevi all'atterraggio, fra 8 minuti si atterra. L'atterraggio, finalmente le vostre ginocchia sorridono al solo pensiero di staccarsi dalla poltrona di fronte. In cabina si spengono le luci, guardate le lucette del corridoio, si illuminano le uscite d'emergenza, controllate di aver messo tutto nella borsa, di avere la cintura allacciata e il finestrino con l'oscurante aperto. Viaggiare low cost è un'avventura fatta di borse schiacciate, di sedili che non si reclinano, di posti improbabili. Ma ammettiamolo, ci permette di vedere il mondo con pochi spiccioli. Se il vostro volo low cost accumula più di 3 ore di ritardo in arrivo, non in partenza, in arrivo, avete diritto a un risarcimento che va dai 250 ai 600 euro, a meno che non ci siano condizioni meteo avverse. Se cercate il ciclone Camilla. Quindi conservate la carta d'imbarco. Per i vostri reclami, ovviamente. Il problema dello zaino è che all'andata è tutto stirato, tutto piegato, al ritorno è tutto un caos. Cosa fate voi? Buttate i panni? O vi mettete a fare dei piegamenti improbabili? Potete sempre mettervi le mutande nella tasca del giubbotto, eh?

Ai pellegrini per Santiago ricordo che le bacchette non possono essere imbarcate, bisogna metterne nella stiva. Idem i coltellini.

il comandante che vi parla. Stiamo per atterrare. Restate con le cinture allacciate. Non si fuma sull'aereo, ricordatevelo. Avete difeso i vostri zaini dalle gabbie plum cake del gate. Siete sopravvissuti alle televendite e ad alta quota. Ovunque stiate volando, viaggiate leggeri. Non correte al gate, godetevi il viaggio.

Il vostro speaker itinerante per un'ora vi ha portato in giro con un aereo low cost. Speriamo che non finisca il carburante.

Il nostro viaggio continua con gli Aerosmith. 4 minuti e 55 di puro godimento. Il viaggio è sempre il nostro.

0: Mercoledì 23 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 avanti Cristo Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Bentrovati, buon mercoledì 23 settembre con il GR delle buone notizie. Un'altra terra ma molto più grande, sembra questa la scoperta fatta dall'Università di Wisconsin-Madison che un suo ricercatore presenterà sulla rivista scientifica The Astronomical Journal. Il nuovo pianeta è roccioso come la Terra, di cui è 2,5 volte più grande ma dalla massa 23 volte maggiore. In pratica una mega terra che dista da noi circa 87 anni luce, una combinazione più che altro anomala di massa ma anche di dimensioni. Percorre 25.000 km in appena un secondo, viaggia oltre l'8% della velocità della luce, è la stella più veloce mai vista nella Via Lattea e orbita attorno al gigantesco buco nero al centro della nostra galassia. A scoprirla è stato il lavoro guidato da Felix Mang dell'Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre in Germania. La particolarità di questa stella è che orbita attorno al Sagittario A, su un'orbita molto stretta, infatti impiega solo 8,7 anni per completarla e si avvicina al buco nero a una distanza pari ad appena 12 volte quella tra la Terra e il Sole. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera ufficiale al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce a infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo. Stringe il laccio emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dietro questa novità c'è però un problema concreto che accomuna molte strutture sanitarie: la mancanza di personale specializzato nei prelievi che spesso allunga i tempi di attesa per i cittadini. Largo ai giovani che reinventano il futuro, ci sono infatti quattro studenti di Vicenza che hanno inventato una panchina in grado di ricaricare cellulari con l'energia solare. Fanno parte della classe terza del Palladio di Vicenza e hanno conquistato il secondo posto nella categoria Junior di Edil Trophy, un concorso che ha il fine di scoprire e valorizzare le competenze tecniche e creative degli studenti nel loro percorso di conoscenza edile. Dopo aver studiato per tanto tempo l'arredo urbano fuori dall'orario scolastico, è arrivata l'idea di realizzare Bench Brick, una panchina che è un mix di sostenibilità e tecnologia. Ovviamente ci si siede sopra, ma anche una fioriera, un cestino, un posto per la bici e un pannello solare per ricaricare i cellulari e autoilluminarsi dopo il tramonto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce, poi avverte Teheran. Dopo gli mid-term ho un accordo o lo annienterò. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Poi su Cuba ha detto, è uno stato fallito che cadrà, con i delegati dell'Havana che hanno lasciato l'aula. La cronaca, un operaio è morto nella notte a Roma precipitando da un'altezza di circa 10 metri al Colosseo. Il 22enne operaio specializzato stava lavorando in quota all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. Inutili i soccorsi, chiuso il settore del Colosseo in cui è avvenuto l'incidente. Ha picchiato la moglie e la figlia che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultime, accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. L'uomo è stato allontanato dall'abitazione. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in quattro paesi europei. Un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna, con arresti e perquisizioni anche a Bologna. Il calcio si disputerà interamente a voce l'ultima parte dei mondiali Under 20 femminile che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine che affronteranno l'Ostik a Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. Ed è tutto, a più tardi.

Le donne non sanno cosa vogliono, ma sanno benissimo come ottenerlo. Questa frase non poteva che essere anonima, perché sperimentata un po' da tutti. Ad esempio, per noi femminucce della redazione di Almanacca, è facile ottenere un appuntamento con gli ascoltatori migliori del mondo attraverso la vostra radio del cuore. Ci basta chiedere. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Continua anche oggi la speciale scuola di Galateo, riferita alla degustazione delle rostelle, grazie agli iscritti generosamente custoditi al Macangusa di Civitella Casanova, dove aver appurato che il ceppetto va impugnato con una mano sola. Segue un'altra norma fondamentale, la di Tiranini d'Ind. I pezzetti di carne che compongono l'arrosticino vanno sfilati con un solo ausilio dei denti.

Agli esordi nessun componente del gruppo sapeva suonare uno strumento. Il nome della band è ispirato al numero del modulo del sussidio di disoccupazione inglese Unemployment Benefit from 14, UB14.

Ciao a tutti da Simona Mattioli, dalla redazione di 7 Va Wildlife. Noi sappiamo bene che esiste la legge del gatto che dorme. Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il suo amico umano in una posizione tanto scomoda per il bipede quanto comoda per il quadrupede. Vi aspetto qui domani alla stessa ora sulla Facebook page 7 Va Wildlife. Chissà miau da Simona Mattioli.

È stata una lunga strada. Quando ero negli Spice soffrivo di un disturbo alimentare e mi allenavo ossessivamente. Come tante persone, mi viene da dire donne, ma so che succede anche a parecchi uomini. Ricorrevo alla perfezione secondo certi standard ed il risultato è che ho passato anni a torturare me stessa e ad odiare il mio corpo. E poi ho trascorso i successivi a sentirmi male per averlo fatto. A pensare, ma che perdita di tempo, che spreco di vita. Per Melanie Jane Shishon, che tutti conosciamo come Melanie C delle Spice Girl, la parola chiave oggi è accettazione, anche dell'essere stata ed essere ancora e per sempre Sporty Spice, la ragazza in tuta del gruppo pop più famoso di sempre.

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo. Capricorno, piccoli problemini sul lavoro. Acquario, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Pesci, attenzione alle frequentazioni. Nell'81 il trio appena formato abita sopra la sala prove dei Sex Pistols. Con il loro contributo le tre girl registrano il loro primo demo, un successo nei club senza però sfiorare la UK Top 75. Nell'83 esce l'album d'esordio. Un videoclip ne vede in un incontro di pugilato con un massiccio boxer messo a tappeto da quelle che la voce narrante fuori campo descrive come tre ragazze delicate. Da allora più di 40 milioni di copie in tutto il mondo, le Bananarama.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio. In poche settimane, Snake e Rushen reclutarono il secondo chitarrista Scotty Hing da Miltech Town, mentre Rob Affuso arrivò da New York per la batteria. Occorsero ben 8 mesi per trovare un microfono adatto. Furono i genitori di John Bon Jovi a notare ad un matrimonio Sebastian Bach e segnalarono al loro figlio, che ne parlò al suo compagno di banco, Dave Snake Sabo, di Skid Row.

0: Si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Un'esistenza in quota considerevole? Come potresti mai vivere la vita al massimo delle tue possibilità se non indossi tacchi alti? Questo è il quesito fondamentale di Sonia Reichel. E come potremmo darvi queste note sul mondo catwalk senza navigare su siamo ad appunto ML?

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
1: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
0: Intanto si disputerà interamente a Vuce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa Napoli, nuovo stop per Anguissa, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna, è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. E la centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta, il Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli Europei 2026. Alle 21.05 la Pallavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4 set, e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto. A più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.

0: cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E bentornati a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent. In regia il nostro Daniele Liberato. Oggi Daniele ti porta un ospite specialissimo. In realtà lui si è portato da solo per tanto tempo e in tantissimi palchi. Oggi con noi abbiamo niente poco di meno che Dado. Ciao!
2: Eccoci! Eccolo qua.
1: Il super comico. Oh, ti aspettavamo da un sacco di tempo, lo sai, eh?
2: Sì, io... sono sempre a disposizione quando non lavoro.
1: Quindi praticamente quasi mai.
2: mi auguro di essere meno disponibile. Insomma, adesso è un momento di... ho prodotto tre contenuti nuovi in questi ultimi giorni, quindi sto aspettando che il montatore mi porti il prodotto finale. Sì, adesso sono in relax.
1: Ma come inizia un po', giusto per disturbare il tuo relax, come sì. Inizia la tua carriera? Cioè come ti affacci, il tuo primo piede sull'asse di legno teatrale?
2: Beh, è una, forse la voglia, l'urgenza di comunicare, no? Ci sono persone che non hanno nessuna urgenza e io invece evidentemente, come tutti gli artisti, avevo una spinta, dovevo dire qualche cosa e questa cosa si è sicuramente manifestata attraverso lo spartito inizialmente con le canzoni, quindi io già da ragazzino a 13 anni scrivo delle canzoni che non erano le poesie del poeta, ma erano delle canzoni un po' un'identità pop per dire quello che volevo dire, perché insomma ho sempre avuto la presunzione che le cose che sentivo di dire, l'urgenza che dovevo dire, avevano un'importanza più forte delle altre, cioè di quella di mia sorella, di mia madre, dei miei genitori, quindi quello che dovevo dire io deve essere un po' più importante, mi devo preoccupare di dirlo in un certo modo. Sì.
1: E la tua più grande, cioè, ovviamente hai fatto, voglio dire, ti conoscono tutti, sanno bene cosa fai, chi sei, ma la tua più grande soddisfazione proprio personale, da Dado a Dado?
2: La soddisfazione è quella di andare sul palco e scoprire che le cose che sono state scritte in prova e quindi allestite attraverso la regia poi riescono ad avere esattamente quella comunicazione, quella vibrazione che uno aveva immaginato e pensato, quindi scoprire che quello che uno scrive poi si realizza e funziona come risposta significa che questo lavoro ha una corrispondenza, funziona, il lavoro funziona.
1: Ma quindi ci si accorge che qualcosa funziona solo quando si è poi in scena?
2: Si prova.
1: Prima
2: idea,
1: cioè come si costruisce?
2: È il collaudio, è come un ponte, tu lo puoi progettare, ma finché non lo realizzi e non fai il collaudo e vedi che il ponte regge, allora il ponte fino a che è rimane sulla carta, rimane un sogno. E quando invece poi lo realizzi il ponte, fai il collaudio e ci metti sopra il transito, passano le persone, allora vuol dire che funziona.
1: E c'è stato un momento invece un po', forse la tua più grande delusione invece in campo artistico, un momento che ti ricordi, non so, magari che non è stato poi così positivo.
2: Ma non è campo artistico, è campo sentimentale. Io scrivevo le canzoni all'inizio proprio per l'urgenza e quindi facevo delle canzoni d'amore, convinto che le canzoni d'amore mi dessero quella patente in più di quello destinato a congiungersi poi carnalmente, mentre invece la canzone d'amore, cioè, i ragazzi a cui io le destinavo dicevano grazie, è molto carina, e poi uscivano col palestrato che magari non sapeva manco coniugare i verbi, però ecco, a loro gli interessava altro. Io questa cosa non la capisco, pensavo che che scrive una canzone appunto di essere una sorta di lascia passare, di passepartout, e dopo le canzoni fossero di passepartout per l'amore, e invece
1: vabbè, poi è cambiato andato. Poi è cambiato.
2: No, poi ho iniziato a fare, ho trasformato questa esigenza di comunicare con il fine sessuale, l'ho
1: dicevo,
2: messo
1: poi l'hai concretizzata questa diciamo
2: sì, ma non con la canzone, cioè quella che poi è diventata mia moglie, la mia compagna, la madre dei miei figli, in realtà non l'ho conquistata con la canzone.
1: No.
2: Con la canzoncina non mi fregava niente. E lì, ma forte anche del fatto che all'inizio, insomma, io ho fallito con le canzoni, quindi neanche io ho più provato a conquistarle con le canzoni.
1: Hai cambiato strategia.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Ovviamente, oltre che cantante, sei paroliere, comico, insomma, hai fatto, hai calcato i palchi anche televisivi più importanti. Com'è stato e com'è Zelig? Che dall'esterno è in un modo, dall'interno?
2: Beh, ma è una trasmissione che ha fatto la storia della televisione italiana, quindi Zelig, almeno quella che ho fatto io, insomma, è stato un gigante, il gigante che verrà ricordato appunto, verrà studiato probabilmente a scuola, cioè chi vuole fare il comico si deve cimentare con quella realtà lì, perché appunto è una realtà multiforme, ci sono vari tipi di espressione, vari tipi di linguaggio, c'era il comico, c'era il monologhista, c'era il duo comico, c'era il personaggio, c'era un po' lo stand up, e invece il personaggio che parlava in dialetto, c'era aveva messo insieme tutti i vari tipi di comunicazione, i vari tipi di espressione comica, e questa cosa è stata premiata perché le persone l'hanno riconosciuto, c'era evidentemente bisogno di quel tipo di linguaggio, e quando facevamo quelle trasmissioni lì c'erano anche 14 milioni di persone che ci seguivano a sera, era come vincere Sanremo ogni giorno.
1: E progetti futuri? Questa è l'ultima domanda, poi prometto che ti lascio riposare.
2: Sì, beh, io sto scrivendo lo spettacolo per l'anno prossimo, che si intitolerà Dado a tutto tondo. Ed è un gioco, una sorta di ossimoro nel nome, perché Dado ha degli spigoli e invece il tondo, che è un po' raccontarsi a tutto tondo, non li ha, e quindi c'è questa figura geometrica anche sul manifesto, dove sono io appoggiato a un dado, a un, diciamo, un mappamondo a forma di dado. Ecco, questa cosa, insomma, vedi il mondo con degli angoli retti, invece di vederlo quadrato. Insomma, c'è il terrapiattista e c'è il terradadista, che sono io.
1: Aspettiamo con ansia noi di vederlo.
2: Sto iniziando a scrivere i pezzi, già ne ho scritti due di 15 minuti, quindi un buon 30 minuti già sono pronti per l'anno prossimo.
1: Quanto durerà?
2: Dura un'ora e quaranta, quindi quello insomma, lo spettacolo standard.
1: Io non so come ringraziarti per essere stato con noi. Ovviamente vorrei chiudere con salutando i nostri ascoltatori con Bombo Passo, se per te può andare.
2: Certo, certo.
1: Grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: A presto. Buon passo.
2: Ciao, cara.
1: Ciao.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. In un'intervista rilasciata a margine dell'Assemblea ONU, il presidente ucraino Zelensky ha detto al Wall Street Journal di aver chiesto a Trump un pacchetto militare con antimissili Patriot ed altre armi. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Tragedia a Roma, dove un operaio è morto nella notte precipitando da un'altezza di circa 10 metri al Colosseo. Il 22enne operaio specializzato stava lavorando in quota all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. Inutili i soccorsi. Sgomento e cordoglio del ministro della Cultura Giuli. I carabinieri di Lamezia Terme hanno fermato un 14enne che pianificava di aggredire l'insegnante di italiano organizzando l'attacco su un canale Telegram. I militari avrebbero sventato il piano proprio monitorando i vari canali. A Marsala, in Sicilia, invece, un'alunna di terza media ha minacciato una compagna con un coltello, ma è stata bloccata e disarmata da alcuni insegnanti e compagni di classe. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, così il ministro dell'istruzione Valditara lancia sugli attacchi della premier Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari per il tetto degli stranieri in classe firmate quando lui era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica, da Amatrice, va nella direzione dell'integrazione, ha aggiunto Valditara. In pensione in Italia sempre più tardi. Secondo le tabelle del report della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Ed è tutto. A più tardi.

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono, cosa fanno in nome dell'amore, come non fosse mai stato amore.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti già

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Play. Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano.

tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso.

0: Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.
1: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Non è mai troppo presto. Dal lunedì al venerdì, dalle 4.30, in diretta su Radio Meano, condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30, metti la sveglia.

cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica,

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Se facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: rispetto, coraggio, fratellanza, una fiamma che non va via.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac!

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia su queste scale.

contenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Stai ascoltando Night Train con Paolo Spagnolo. Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Si sa mai, si sa mai.
2: Night Train, Night Train, Night Train.
1: Notte a sorpresa lontano da casa, grande città. Le cose succedono sempre così all'improvviso. Basta un semplice click. La radio si accende e...

anch'io a tempo, non aspetti tempo. A volte un'immagine, una foto potrebbe davvero fare la differenza.

Un'immagine, una foto, a volte potrebbe fare davvero la differenza. Una passeggiata in stazione come al solito. E poi ci sentiamo particolarmente sognatori stasera, stanotte, vedremo. Hope in a hopeless world.

potremmo avere un po' di speranza in un mondo senza speranza. La speranza è sempre l'ultima a morire, no?

fammi leggere. La biondina è finita in una stazione sperduta, chissà se Occhi Verdi andrà a cercarla. Mettetevi d'accordo.

La speranza di un mondo senza speranza. Paul Young. Ed è soprattutto dentro ai tuoi occhi, o nei tuoi occhi, che vorrei tuffarmi stasera, stanotte. Una vecchia cosa di Peter Gabriel, mentre si sta passeggiando in stazione. Il nostro obiettivo è quello di sempre, raggiungere il bar, prenderci un caffè e poi partire puntualmente alle 22:00.

e soprattutto nei tuoi occhi, nel tuo sorriso. Ah. In Your Eyes, Peter Gabriel. Quanta gente stasera, mamma mia, quanta gente.

Ma devo dire che comunque è inevitabile poi che a quest'ora di sera ci sia qualcuno che si sta muovendo, qualcuno che sta probabilmente rientrando a casa, ha acceso la radio in macchina, si è imbattuto in questo treno fantastico che non è ancora partito, perché partirà decisamente come al solito dal binario 2 alle 10, alle 22 in pratica, con il sottoscritto Paolo Spagnolo, che è anche il capotreno, l'invisibile di questa situazione, con Luca il macchinista, che anche stasera ha detto preferisco l'elettrico, e così facciamo anche una grigliata. Ehi, musica elegante dagli altoparlanti della stazione stasera, la mia passeggiata diventa molto più rilassata. Ehi, ciao, come stai? Bene? Anch'io. And you had enough love.

sembra che la vera natura umana tu la possa scoprire e riscoprire, soprattutto quando arriva il buio e soprattutto quando si fa questa piccola passeggiata in stazione. Un po' di gente, un capotreno che sono sempre io e poi gli abitué, quelli di sempre che li vedi, chi con uno zaino in spalla, chi con una 24 ore, chi con un valigione enorme grandissimo, tutti con la voglia, la speranza di poter viaggiare, di farlo alla grande stasera, stanotte, soprattutto con la musica che non si ferma mai. E se non ne hai avuto abbastanza d'amore, questa sera, questa notte, probabilmente qualcosa potrebbe anche cambiare, perché no? Grazie all'influsso delle stelle, dei pianeti, di Mercurio, quello del termometro. Ho incontrato prima una zingara lungo il marciapiede, mi ha letto la mano, ha detto, vedo solo pubblicità. Incredibile. Phyllis Hyman, and you had enough love. Non hai avuto abbastanza d'amore, può essere però. Sta di fatto che senza di te tutto diventa assolutamente più difficile. Freddie Jackson.

sta di fatto che senza di te tutto diventa dannatamente più difficile. Cerca di comprendermi, cerca di capirmi, e non posso vivere senza di te.

con te. Ma poi vivere senza di te è difficile, difficile. Freddie Jackson, Without You. Fresh Hilly Ground, Doobie Doo. Carina questa cosa.

come fa? Dubi. Io ragazzi, un caffè. Dai, che si parte. Veloci.

È che ormai siamo abituati, no, a trovarci e ritrovarci il mercoledì sera alla stessa ora, a partire dalle 21.30, un po' una passeggiata in stazione, consuetudine che ormai è anche un toccasana per l'anima, anche per il nostro sorriso, per il nostro star bene. E poi si parte, si sale sul treno, il nostro macchinista occupatissimo anche stasera e preoccupatissimo anche per i nostri viaggiatori, i nostri sognatori, i nostri amici che saliranno. Lui si occupa della motrice, del radio convoglio, come lo chiama lui. E allora, se siete pronti,

con piacere, visto che c'è anche la Morettina. Poi c'è la bionda. Tutti pronti a salire sul treno. Questo è Night Train. Night Train. Signori e signori, in carrozza si parte. Il convoglio è quello di sempre. Questo è Night Train. Paolo Spagnolo da questa parte del microfono con voi fino alla mezzanotte, insieme a tantissima gente che ha voglia semplicemente di viaggiare, ma soprattutto di sognare.

Poi quando si viaggia c'è sempre un'incognita, no? Perché la musica non è mai la stessa, poi anche perché la gente sì cambia, ci sono le abitudini, c'è anche tantissima altra gente che ha voglia di salire su questo treno, rimanerci un po' di tempo, e poi succedono queste cose, no? Arriva della musica che non ti aspettavi o non ascoltavi da tempo, e poi Fun Loving Criminals. Ci metti sempre un po' di fantasia, un po' di immaginazione e cerchi di capire che c'è anche un po' di confusione lungo il corridoio. La gente che cerca lo scompartimento giusto, la gente con cui condividere una chiacchiera o due durante il viaggio, e la musica. La musica che non si ferma mai e che anche stasera ti accompagnerà. Gabriel, out of

ci può essere qualcosa che è fuori portata, che non puoi avere, non potrà mai avere, è qualcosa fuori portata. Our reach, qualcosa che sta lì, ma è fuori portata.

Ma abbiamo parlato di speranza stasera e abbiamo detto che la speranza è sempre l'ultima a morire, quindi abbiamo speranza. E se c'è qualcosa fuori portata, chissà che mai, prima o poi.

anche stasera sono pronto ad obliterare i titoli di viaggio. Anche stasera il capotreno controllerà i biglietti dei nostri, dei vostri passeggeri, controllerà anche i bagagli. Poi magari più tardi sentite, e se vi fa piacere, possiamo anche raggiungere il vagone centrale dove c'è Jack e la biondina, perché c'è qualcosa di strano nell'aria. Qualcuno mi avrebbe consigliato un caffè un po' strano. Poi c'è Mercurio, dicevamo che ha detto che Mercurio invece dona avventure piccanti se siete single. Chissà che cosa succede stanotte.

Dicevamo che ho visto tra gli abitué che ci sono, a parte il nostro macchinista, che se non ci fosse lui, Luca, si dovrebbe affrontare il viaggio a piedi lungo i binari. La bionda in assoluta tranquillità stasera allo scompartimento numero 6. Poi c'è Teresa al 7, la Morettina al 2. Lei è tranquilla, tranquilla lì che... Un po' come tutti, no, stasera. Ci si mette in assoluta tranquillità e... Beh, ci si potrebbe mettere d'accordo per giocare a qualcosa, no? Magari giocare a carte. Ah, sì. Io perdo sempre, sappiatelo. Quindi... Non si gioca a money con me. Perderei tutto. Hanging on a string. Loose ends.

Abbiamo il canale privato su WhatsApp per i passeggeri del treno, Night Train. E il nostro macchinista mi scrive: io tiro il radioconvoglio a manetta. E anche stasera si gioca. C'è qualcosa di intrigante nell'aria. Ma cerca di non tenermi appeso a un filo.

Non si può essere più espliciti di così. Siamo piuttosto espliciti stasera. E visto che siamo impliciti anche, Inside Love. Questa è la chitarra di George Benson. Siamo all'inizio degli anni Ottanta. La si ballava molto in discoteca questa cosa. Non so se ve la ricordate. È proprio dentro l'amore che ci si deve rimanere per forza. Ci si deve rimanere e soprattutto rimanere innamorati. Inside

vivere l'amore dentro, un amore interiore, no? Un amore che sta incollato al cuore, all'anima, non riesci a strapparlo via, non ce la fai, è un amore grande, un amore interiore.

volte è proprio, è proprio grazie alla musica che non riesco a mettere a fuoco le cose che succedono intorno a me mentre passeggio lungo il corridoio di questo meraviglioso treno. Io sono il capotreno e devo obliterare i titoli di viaggio. La musica a volte riesce davvero a confondermi, però c'è della gente straordinaria su questo treno, veramente straordinaria.

tanto è grande la paura a volte di amare, tanto è grande la paura a volte di cadere. È la stessa identica paura. E a volte ci si nasconde per paura di cadere, per paura di amare. Fear of falling.

E devo dire che a volte proprio passeggiando lungo il corridoio mi cadono le cose. Inevitabilmente vuol dire che qualcuno ti sta pensando. Utopia, ironia, fantastichiamo, ci facciamo il film. Protagonisti di questo film sicuramente i nostri viaggiatori, i nostri sognatori che hanno imparato a viverlo, questo treno. Questo è Night Train.

quando due si mettono insieme e combinano di tutti i colori. Green Light, la luce verde, di John Legend e Andre 3000. Straordinari insieme. Un po' come Stevie Wonder, questa Black Man. Le cose che vanno raccontate le racconteremo, però ragazzi, c'è davvero tantissima gente sul treno stasera. Messaggi che arrivano da ogni dove. Grazie alle 46 radio collegate in interconnessione, stiamo viaggiando intorno al mondo. Stevie Master Blaster Wonder, Black Man.

sicuramente molto graffiante questo Stevie Wonder in questa versione. Siamo praticamente a metà degli anni 70 con questa cosa, Black Man, Steve Master, Boss of Wonder, giusto per che non ci facciamo mancare nulla. Ehi Jack, poi mi dici che novità è quella del caffè della fortuna oscura. Che strana cosa hai inventato stasera, caffè della fortuna oscura. Lo capiremo solo vivendo o viaggiando. Questo è Night Train. Io sono il capotreno e anche stasera si viaggia fino alla mezzanotte insieme. Di tanto in tanto il treno rallenta e poi riparte. Ci si ferma alla stazione, qualcuno che scende, qualcuno che sale, qualcuno che mi fa l'occhiolino dallo scompartimento, qualcuno che mi saluta con la manina. Cool on the gang. Hold on. Eh sì, si può rimanere anche da soli.

a volte sono troppo impaziente. A volte c'è da aspettare troppo. A volte troppo a lungo. E perdo la pazienza. All on, cool and the gang.

mentre l'altra biondina sta ancora aspettando in stazione, occhi verdi. Si è persa il treno. Emma mi scrive, ha detto: io ti aspetto da Jack, mi devi offrire da bere. Va bene. Anche Emma c'è. Mamma mia, un sacco di gente. Prima ho incontrato anche la biondina, quella che lavora con Jack, la donna di Jack. L'ho incontrata lungo il corridoio, mi ha detto: poi più tardi passi a bere qualcosa. Certo, c'è anche Emma. Emma, eccola qua. Oh, chocolate. Emma. A volte sono un po' triste, a volte sono un po' demoralizzato, ma stasera devo dire che invece sono felice. Ho guardato dal finestrino, su in alto, e ho visto la stella. Eccola lì. We were together since we were five. She was so pretty, Emma was a star in everyone's eyes.

È proprio nel mio passeggiare, avanti e indietro, che incontro tantissimi sorrisi. E qualcuno che ti dice: ciao capotreno, come stai? Bene. Sto una meraviglia, davvero. Continuo il mio lavoro e lo farò fino alla fine, fino al momento in cui arriveremo al capolinea. Questo e solamente questo è Night Train, il nostro modo di viaggiare, il nostro modo di stare insieme. Un tatuaggio

Ho una nuova direzione da seguire. Ti ho amato un tempo, avevo bisogno di protezione. Sei ancora parte di tutto quel che faccio. Sei nel mio cuore, come un tatuaggio. Jordan Sparks.

Sto pensando a te. Tu sei là fuori, quindi di le tue preghiere. Di le tue preghiere. Tu sei lì. Adesso chiudo i miei occhi. Mi voglio addormentare, ma voglio continuare a sognare.

forse un po' più cruda, un po' più dura, però Eyes Without a Face, Billy Idol. Storie che vanno raccontate così, con un filo di musica, dove ci si sente come al solito protagonisti di qualcosa che deve esserci per forza. In una serata come questa poi tutto diventa molto più facile mentre si sta viaggiando su Night Train. Vorrei davvero ci fosse un miracolo.

volte non ci credo, ma quello che vorrei che ci fosse stanotte, un miracolo, un piccolo miracolo.

po' come un miraggio, ma qualcosa di più grande, di vero, di incredibile.

A volte abbiamo veramente bisogno di qualcosa di grande, qualcosa come un miracolo, qualcosa che in qualche modo riesca davvero a farci star bene, a far sorridere l'anima, a far battere il cuore un po' più forte. Ma sembra che il minimo comune denominatore o il massimo comune stasera sia proprio la speranza. La speranza è l'ultima a morire. A volte basta avere un po' di pazienza. Forse alla stazione successiva, forse qualche chilometro più avanti, forse qualche minuto più avanti, qualcosa è destinato a succedere. Ad arrivare, non si sa mai, come un sogno.

Non sognare, non sognare che sia finita. Niente è mai finito così. Ma non vedrai mai la fine della strada finché viaggi con me. Don, Dream It's Over, Paul Young.

Non smettere, non smettere di sognare, ma soprattutto non sognare che tutto questo sia finito, perché non può finire qualcosa di così grande, davvero. Free to fly, Polar Castle. La musica arriva dagli altoparlanti, piano piano, ma riesce davvero a confonderti, ti fa star bene, ed è quello che vuoi, che desideri tanto, soprattutto quando stai così, no? Nel tuo scompartimento, in assoluto relax, tranquillità, ti godi il viaggio, ti guardi attorno, a volte preferisci viaggiare da solo, a volte preferisci la compagnia, e allora magari lasci lo scompartimento, ti sposti al vagone ristorante, lì c'è sempre confusione, c'è sempre un sacco di gente, c'è Jack dietro il bancone insieme alla biondina, la musica arriva come colonna sonora di un film dove ci si sente davvero dei protagonisti di qualcosa o di cosa non so, però è il nostro modo di vivere il buio, è la nostra voglia incredibile di ritagliarci un po' di paradiso e di farlo sempre con la musica così.

Sembra davvero che la fantasia, all'improvviso, quando arriva il buio, la notte, e quando soprattutto si sta viaggiando su un treno come questo, diventa grande, grande, grande, grande, grande. A volte riesce a sopraffarti, riesce a confonderti, riesce veramente a farti star bene. Un sospiro, la voglia incredibile di un buio come piace a noi, come desideriamo da tempo, possa esistere

proprio come succede spesso e volentieri, no? Io mi siedo al tavolo di sempre, subito alla destra, dopo il bancone da jack, un piccolo palcoscenico, e c'è sempre qualcuno che suona dal vivo, magari per il suo compleanno, avvenuto qualche giorno fa, grazie Roby. Un po' di gente. Get in touch with yourself. Swing out, sister.

devi assolutamente entrare in contatto con te stesso, molto più teneramente, come si diceva dalle parti nostre. Mettiti una mano sulla testa e trovati.

Hey Jack, un drink per Corinne, eh? Ha fatto gli anni. Non chiediamo quanti, ma comunque la festeggiamo poi, eh? Insieme agli amici, ok? A me una rossa, solito. Get in touch with yourself, Corinne. Swing out, sister. Piccolo palcoscenico ma grandissime emozioni su Night Train.

piccolo palcoscenico, ma grandissime emozioni su Night Train. Bravissima, incredibile. Corinne, ti aspettiamo da Jack, eh? C'è qualcosa pronto per te. E secondo voi? Ma secondo voi poteva mancare lei? Lei chi? Lei.

tutta la verità. Nient'altro che la verità. Dicalo, giuro. Real Funk, Lisa Stanfield.

cultori della musica un po' particolare, francamente, un po' elegante, raffinata, ma siamo soprattutto amanti delle donne cantanti e di questo livello anche straordinario. Siamo passati da Corinne a Lisa. E beh, vi dovrei assolutamente confessare, dovrei dire tutta la verità, nient'altro che la verità. E anche stasera dobbiamo festeggiare le donne comunque che con una certa eleganza riescono veramente a regalarci delle grandissime emozioni. Anche Lisa, ma anche Everything But The Girl con questa I Must Confess. Devo confessarlo, davvero.

Lo devo confessare, manca lei, Natalie, in Bruglia. Mancava solo lei, Natalie.

Qui vorrei vedere il mio amico Mickey, che è perdutamente innamorato di Natalie Imbruglia. Torn. Lo dobbiamo confessare. Siamo perdutamente innamorati di queste voci incredibili. Donne straordinarie che ci hanno regalato grandi emozioni, grandissime emozioni. Un po' come questa. Len Marlin. Mi dispiace. Ma se mi dispiace, mi dispiace.

piccolo palcoscenico, ma grandissime emozioni nel vagone ristorante, dove c'è sempre qualcuno che si esibisce per poca gente, giusto gli pochi intimi. Mentre il treno continua a viaggiare, il percorso è sempre lo stesso, di tanto in tanto rallenta. Ci si ferma, qualcuno che scende, qualcuno che sale. Una storia ormai risaputa, che si ripete di settimana in settimana, il mercoledì sera. Prima una passeggiata in stazione, poi puntualmente dal binario 2 si parte, fino alla mezzanotte insieme. Le donne stasera ci fanno impazzire. Evanescence, Bring Me to Life.

Adesso mi puoi sentire, se vuoi. Io tenterò di chiamarti. E anche se la macchina del caffè è guasta e ha bisogno di qualche pezzo di ricambio, qualcosa ci inventeremo. Dietro il bancone c'è sempre qualcosa da bere per chi passa in questo bar un po' strano sulla route. Una strada impolverata, un film, un'altra storia, un'altra di quelle storie che riescono a farti chiudere gli occhi e sognare.

0: lo sto facendo, lo vorrei fare, ma c'è qualcosa che mi trattiene nel farlo. Non ho capito bene che cosa ci sia, che cosa ci sia che possa frenarmi e non possa farlo. Quello di chiamarti. Ci inventeremo qualcos'altro da bere in questo Bad Dot Caffè. Un caffè su una strada polverosissima, un'insegna che cigola, il vento, un locale, una macchina del caffè che si è guastata, che si stanno aspettando i tecnici con i pezzi di ricambio. Quante storie, quante cose che possono succedere quando arriva buio, quando si sta insieme.
1: Oh Lord, honey, 2 months gone.
0: Troverò sicuramente la mia strada.

troverò sicuramente il modo per dirti quello che penso adesso, quello che ho in testa, quello che ho nella mente. Lei è Leora Twaini, un'altra voce, un'altra nonna che riesce a farci innamorare stanotte.

anche se c'è stato un momento buio nella mia vita, nella mia vita, continuo a credere nell'amore. I'll find my way. Troverò sicuramente il modo di amare ancora.

Abbiamo dato un largo spazio alle voci femminili perché siamo perdutamente innamorati dell'eleganza, soprattutto di qualcuno che si esibisce nel vagone ristorante, piccolo palcoscenico, e si alternano veramente donne straordinarie, molto sensuali. Forse ce ne saranno anche altre, chissà, chissà mai. Al momento in cui le lancette delle ore e dei minuti si baceranno, quindi alla mezzanotte, arriveranno puntualmente i nostri saluti, ma arriveremo sicuramente al capolinea e al nostro capolinea. Prontamente ci saluteremo, ma forse incontreremo anche le streghe, i fantasmi, si sa mai. Lo scoccare della mezzanotte. Mi piacerebbe che questa sera, su questo treno, ci fosse la possibilità di esprimere un desiderio. Il mio amico Fabio, nella sua trasmissione di ieri, ci sono stato ospite al telefono, lui di solito fa in modo che ci sia qualcuno che esprima un desiderio per qualcun altro. Noi esprimiamo questo desiderio. Facciamo.

si potrebbe anche provare. Io la butto lì, Provate a strofinare un attimo la radio, la vostra radio, il vostro smartphone. Magari esce il genio, il capotreno della lampada. Vi posso chiedere 3 desideri. Ma attenzione a quali desideri mi passano per la mente.

The Rhythm of Life. È il ritmo della vita, francamente, no? L'avete imparato. Avete imparato a conoscerlo. E se vi imbattete per sbaglio in una delle tante radio collegate in questo momento in interconnessione, la radio che state ascoltando è una delle 46 radio collegate in interconnessione che ci danno la possibilità di viaggiare intorno al mondo, anche all'estero, in tutta Italia, compreso le bellissime isole, la Sardegna, la Sicilia, ma anche molto più là, Tenerife, Lanzarote, le Canarie, Malta. Arriviamo un po' dovunque. Basta un po' di fantasia, un po' di immaginazione e arriveremo anche molto, molto più in là. Ancora più in là. Again, Janet Jackson.

lei racconta una storia. Una storia che parla di qualcuno che se n'è andato via e poi è ritornato in città. E un'amica ha detto a lei: guarda che l'ho visto passare. E lei, incredula, sono ritornati alla luce i bei tempi, ma anche un cuore ferito, un cuore spezzato. Le sue parole all'amica: ma sai una cosa? Io non mi innamorerò più, mai più. Stavo davvero bene, troppo bene con te. Again, Janet Jackson. Storie raccontate, storie vissute, di amori che nascono, di amori che finiscono, di amori che viaggiano insieme alla musica, o insieme a tantissimi altri passeggeri, sognatori, su un treno meraviglioso. Questo treno, questo è Night Train.

mentre qualcuno stava sistemando il locale, chi ramazzava per terra, qualcun altro passava il panno sul bancone, le luci soffuse di questo locale. Il pianoforte all'improvviso cominciò a suonare da solo. I tasti bianchi e neri cominciarono a confondersi con una voce che arrivava non si sa da dove, non si sa come. E raccontava questa storia di questo pianoforte dentro il buio di un locale che stava per chiudere nel cuore della notte, in una notte di tante altre notti. Quante storie anche stasera abbiamo vissuto, quanta gente ho incontrato lungo il corridoio, e probabilmente anche stasera una storia è finita.

Because it's over. Perché è finita. È finito tutto tra di noi. E non tornerò indietro.

sono chiuso la porta alle spalle e so di averti spezzato il cuore. Sento le tue lacrime che stanno scendendo. Non tornerò indietro. Un'altra storia. Una storia. Dove il c'era una volta è rimasto così. È proprio così, c'era una volta. Ora è tutto finito. Tra di noi e non tornerò indietro.

feel the tears. Continuo a sentire le tue lacrime. So di averti spezzato il cuore. E ricordo quel lungo pomeriggio. Non potrò mai dimenticarlo. Me ne sono andato. E non tornerò nei miei passi. Non tornerò indietro.

Il treno è proprio fatto di tanta gente e la bellezza di questa cosa, di aver imparato a conoscere questi passeggeri, viaggiatori, sognatori, che salgono su a un certo momento della serata e poi ci rimangono tutto il tempo. Qualcuno che nelle sue intenzioni è proprio quella di voler fuggire via, lontano, lontano. La musica? La musica c'è sempre. Qualcuno che ti racconta quello che accade, quello che accade, quello che succede intorno a noi, mentre passeggio, lavoro, lungo il corridoio, perché io sono il capotreno. E questo è Starlight Express, Paul Arcasol.

Ehi fratello, se senti il treno vuol dire che ci sei su, eh? Questo è Night Train. Ehi Jack, non manca tantissimo, eh? Com'è? Ah, stai già sistemando? Anche stasera. Che sera. Che dici, ci fermiamo al bar della stazione poi? Eh? Il bicchiere della staffa, dai. L'occhiata della biondina quando dico queste cose a Jack è indescrivibile.

sicuramente nel tempo Jack è cambiato. Una volta era un uomo della notte, masticava il buio come fosse un chewing gum. Adesso è un po' cambiato. Arriva la mezzanotte stanco, vado a dormire, sono stanco. Una volta, quando probabilmente eravamo un po' più giovani, mi suonava il campanello alle 3 del mattino e mi diceva: che stai facendo? Ma sei un bastardo, stavo dormendo. Dai, scendi, andiamo da qualche parte. Poi la vecchiaia. Sì, sto parlando di te, Jack. Non hai capito? Ormai Jack ha imparato a... ha imparato soprattutto a sopportarmi. Le parolacce me le dice quando arrivo al bancone. A volte mi prende per il bavero. E mi dice: io e te dobbiamo fare i conti. Mi stropiccia la cravatta. La cravatta di Capotreno. Sono cose che succedono, no? Quando due amici si ritrovano a lavorare sullo stesso convoglio, nello stesso treno. Io il capotreno, lui il barista insieme alla biondina, Luca il macchinista, un sacco di gente che ormai abitue stanno nei propri scompartimenti, dalla Morettina al 2, dalle mie bimbe al 3, al 5 c'è Federica, Miami, la Brickell, la stazione di Miami, poi c'è la bionda, al 6, al 7 c'è Teresa, da Pomezia, Terracina, da quelle parti, nel Lazio. E poi in fondo, molto in fondo, c'è la Rossa. Lei mi sta molto lontano. Davvero, molto.

come al solito arriviamo alla fine e nel nostro pensiero, se ci voltiamo un po' indietro e guardiamo quello che è successo, quello che abbiamo fatto, abbiamo ascoltato un po' di musica, comunque sempre diversa per non annoiare soprattutto, ma anche perché l'archivio di Night Train è piuttosto importante, e allora è giusto dare una rispolveratina, una ritoccatina a tutte le cose che ci sono dentro, no? E lo facciamo piacevolmente soprattutto per quelli che amano il buio, un po' come noi, e viaggiare. Un sacco di gente che probabilmente è al lavoro, quindi il nostro buon lavoro a chi si sta esprimendo al massimo e concentrandosi al massimo nel proprio lavoro con la musica in sottofondo. Questo accade, questo succede. Succede anche che altra gente invece in movimento, in macchina. Lasciate andare l'acceleratore, ragazzi, prendetevela comoda, tranquillità assoluta anche in macchina. Godetevi al meglio la radio che state ascoltando e fatelo sempre, perché la radio è importante, deve esserci per forza sempre un filo di musica. Quando si viaggia, quando si sta anche distesi a letto e non ci si riesce ad addormentare, e allora prima che arrivi il sonno, i sogni, è bene tenere un po' di musica, un filo di musica, quel tantino che basta per far sì che anche il buio ti possa regalare qualche emozione, no? Paolo Spagnolo, l'invisibile, colui che c'è, che non c'è, che quando c'è esagera, qualcuno ha aggiunto che esaspera anche, certo, possiamo anche esasperare in certi momenti, in certe occasioni, ma dovete assolutamente aver pazienza, visto che il capotreno ormai pensionato, ormai agli sgoccioli del suo lavoro, continua pertanto a farvi compagnia in questo modo strano, comunque c'è, esiste e ci sarà anche mercoledì prossimo alla stessa ora. Un abbraccio dall'invisibile. Vi voglio regalare questa cosa di Paul Hardcastle, anche se abbiamo ascoltato due o tre cose dello stesso Paul, ma questa mi piace perché questa dice semplicemente: ehi, devi venire con me stasera, stanotte, perché sarà una notte speciale e voglio che tu sia e tu possa rimanere con me per tutto il buio. Ciao.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

Thank you.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.